Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein sprivat tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canalias cun alcet.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal moment. Che artists!

Aures Elunas da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tola valada ai bofa camedia e tuna sfracheggia. Ier gronda si tira, oz tot che da gira, speravas che crescen cultiras piteschen.

0: tact d'ina mesura per bleras lingias sa il problem s'accentua. L'augment da l'offerta mania l'interpresa d'auto da posta als confins.
1: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboratures ne in tierz del personale in surselva dau alarm schon quertziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svadi per part pinauels dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieres e las passagieres. L'interpresa schauva laici deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmein, ins vadi in stradau mesires per migliorar la situazium. De pilzer cladur lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in viers al beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
0: La citat de Turic duai introducir il sistem del simbol de la flor sulell quai per render visibel impediments. Cun portar il bindel cun si flor sulell entorn culiez, pon persunas far attent che las han per exemple autism u che las endementes ed il personal sa chi troven da pli temp u sustegn. Il Parlament della città di Turic ha approvato una pretensione corrispondente, con cui da Stias Turic diventare la prima città della Svizzera che dà giù ufficialmente il Bindels. La SBB e le rapporti di Turic hanno già introdotto quels. En il Principati del Liechtenstein c'è il tema d'interruzione della gravidanza vinevant discordia. Stanotz d'ascien donnes be faren paux cas excepcionals abort en lur patria. In a pitchna minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vulimidar quai elubir aborts durant ils emprims dreis mains del temp de gravidanza. Questa schliazion a termin dat ier in Svizra. Malgrat il consentimento del Parlamento, non veng probabile a samidarne gut, l'ultim plät der il tema al Prinzi Ereditar Alois von und zu Liechtenstein. Quel ha già annunzia che venia far in veto contro in eventuale schluckade del dret d'abort. In Spagna han 10.000 persone demonstrat contro la crisi a Ceuta. Lur proteste se drizza contro la regenza spagnola, schuar contro migrantes e migrants. Sulette Madrid en redunt 50.000 persone saradunadas, quai tenor indicazions dels organisaturs. Clamales manifestazions alla partida d'opposizione conservativa PP, quai insieme con la partida populistica della dreccia Vox. Tril Sport en la Super League po GC Festival en prima victoria della stagione ils Grasshoppers han gudegnà contro Songall con 2-0. Per Songall es la quarta tirada en serie. Luzerna gudegnà contro Vaduz con 2-1 e Tuzan e Lausanne Sport han da pari 0-0. En la tabella restan ils Young Boys alla testa con 2 punti de pli che Lugano. E per il Balapè regional, in la seconda liga sto Schluen Lyon magunar in a terrada. A casa a US Schluen Lyon pers ir contra Montlingen con 1-3. Qui era 90 per contra pudi festivare in a Victoria, ordai fra il club del Grejun Gudagna contra il FC Aubernec con 2-1. In la tabella resta qui era 97 sin il quart platz con 7 punti, l'US Schluen Lyon è actualmein sin l'ottaval platz.
2: La meteo.
0: Ozesi sulle liv, malgrat cinzvels anivels, la temperatura maximale giace oz 39 e 27 gradi.
2: Vias e traffic.
0: A partire da dorze la via in Val Calanca mince mai averte durante il dì, poi a partire dalla 6 mese e infine la zaira alla 8 mese. Tenor l'uffizi di costruzione bassa, poi da Artemis da specie, durante la notte resta la via l'ora puspe serata.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Il più tardu a se stessen las buges esser prontes ils schluppets sul GV e d'una roba nu po halt nerne mancheir.
5: Qua castia naturalmein bumbli dai al vinars per far vive qui ad au preda.
4: Ebbene, preciso, il vinars, quel drovo che ne tiriamo in Sean Air, oggi comincia la ciacciota in Grigion, un dei più belli temps dell'anno. Per cui, dopo oggi, per voi, le orecchie sono poi in ciaccia, per voi il microfono Natalia Weber, già visto un buon dì, e ne tiriamo in a tutti ci vediamo ciaccia, in buona luf.
2: RTR, informativo e divertente.

0: let's go! Ed es il 30 September, les 16:12, e quoi vuol dire la ciaccia o comenzò? In grigion ad es tempo de ciacciota e vide l'equipamento e naturalmente tutto ciò ci trova per il schluppet e la buja. Saran ciacciedras e ciacciedras sto vide il filir e preparir con premura als ultims dis. Andrito Maget es ferir d'armes de trun e el opernus la lista delles top 7 robes cin ciacciedar drova.
1: Perché c'è due, se io faccio importante in perspettiva che sa osservare la salvagina, perché non c'è un po' che viene più e più popolare le camere termiche, poi viene ad essere il top in, l'uso che pesce la buisa, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel caso naturalmente un po' l'idea, il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Ed è creare una buona merenda, fa era in ci segna da avere con sé. Ma allora, esa bence da dir, in buocet luf, esperesci da 8 l'ora alle 10 mezz, giabgeres annuncies per nostra concorrenza da ciaccia. Tor la spiorta, da ciaccia da RTR, da quell'ora in ci più tard per vus. It's been long.

Erdärles, Seis in Weinsch. Wie weiss aus vegan, minimalistisch, slow living und fast eher frugal? Ein Stil de Viver frugal ist bei meinen in Trend in den Medien sozialen. Ed eia staffst du prima notte ihre Guardier zieve, ciccio que vol insomma dir. Per ide que, der domando a Google. Per Definition ist ein Möd de Viver frugal ein Möd in uns Spanien enorm ferm als Raps, ma proprio per mince piccolezza. Per una persona frugale ist mince volte c'è la Spagno Raps, schescun Pitchen guadagn. Ich hätte Spanier enorm, lore nu discuori bede Spanier con naderore Raps per ober de Marke de Luxus o desister de Kumpres Impuls. Na, tot enor wo quist viver frugal proprio sche in event, c'è wing, be far la dusche una volta lefne per Spanier ova. Trer l'ova de la toilette be una volta al di. Müder la roba del let, forse be o sche duas vottes lan. Sönte memes, also be un unig antil bagn, quel veng druvo per memes, cevels e corp, ed er quel veng be müdo ore usche una votte al mais. Clear, spernier is bun, ma usche extrem, fusco co ciosa per vus. O vi weiss, us forse de fatte già frugal. In cas, ce vus vi weiss frugal, o vuleis que una votte proverore per usche un cert temp. Lura fi a savair. Ed en empi propi bunder, scuccia que is, e quant c'è Spagna loro propri. E c'è fici interessante da venire per la visita a qualcun ci vive frugal per vedere qui in caso c'è vus provais qui ora una volta o c'è vivais o se già frugal loro se non c'è per me via WhatsApp e c'è vus nuovi vivais frugal loro mi do qui da buon c'è vus pensais da questo stile di vivere. Tramite a me vostra opinione via WhatsApp mi do proprio da buon c'è be eia chat quel stile di vivere un po' incurius. O schon quiz, er was a opinion.

0: Et das ist ein Temperles Novitäts con Yvonne Simmern.
1: En sur selva daten manijons d'auto de posta alarm, sco il beobarter rapporta ni tramessi in brev urgente al CEO dell'auto de posta. In saia cerà cun autos de posta cun defekts e reparadons be provisori che main, quamundia erin privel pels passagiers. Sin domanda del beobarter all'interpresa la chava l'air che detia per part bus manglus ed in saia instrada mesires. Nel Principato del Liechtenstein c'è un tema di interruzione della gravidanza viene avanti per discordia. Il Parlamento vuole l'ubire a bordo durante il primo tre mesi del tempo della gravidanza, stanno os ne quei becci possibile. L'ultimo pleda però il Prinzi ereditar che già annuncia se sveto. In Spagna hanno 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Loro proteste si drizzano contro la regenza spagnola, square contro migranti e migranti. Sull'età Madrid hanno raggiunto 50.000 persone radunate, quite nor indicazioni dei organizzatori.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed esci des meteorologiche mangi già utuan doque oz ore de steit. Ed es sulla lif un per fins vels de nuvles doque però e singules nuvles de cumulus lore erence. Ma las temperaturas son ence d'un affice agreables e lore doque oz 30 des 9 e 27 gros ed erde mem es affice sulla lif suvens con niente una singula nuvla. Sanda, duente qualora d'arcio un po' in più trit in sanda tua nen les nüvles lore der chimpo bis spesses a cuire da quei de mem lore però in che picciò de temperature e quel con fin 31 gros in sande lorenche vanche ses gros
2: vias e traffic.
0: E buone novità dunque per la Val Calanca. A partire da oggi la via in Val Calanca è perciò avvierta durante il dico e a partire da oggi alle 6:30 fino alla sera alle 8:30. Tenor l'ufficio di costruzione bassa poco però dire a tempo di spette durante la notte resta la via in avanti sarida.
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: Ed erter la Frau Signordin und isle Stetschko Cipere in Cepeseide, nur für eine Sommernacht.
1: RTL Impuls.
0: Riesel comincia mente del tempo de ciaccia e per cui Stefano do quei impuls da Benedetto Vigne, oz col titel Barbagilla e del giat cocen. Speranza c'è il giat cocen surviva.
2: A ciaccia geva Barbagilla. Barbagilla veniva mince settembre a postasi dalla bassa per ir a ciaccia. Ma el n'era bec propi in fervent ciacciadur, plitost in filosof, il nasa dina in pauperils nivels, sco il gion dal peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solitas gruppas da ciaccia. Ma uscia n'aveva el alla fin strus in grond buttin. Erna gins ciavrils sia preda preferida. In bel dia Barbagilla mi davis in la ciaccia bassa, alla cercia da liurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ora anx aietada, con balins ciantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua, gronda preda. In agiade versaire, il era già la brina, banduna Barbagilla il guaut, qua compare a l'ur da quel in giat. In bel grond giat da pai lung cocen. Il giat para fitch attaccia, elsa sfruge filont vitles chomes dal ciacciader e comence l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vitch e la finale financiasa dal sparenz ospitans. Il zufans en immediat fieu e flom per il giat, bat legend dal pudair mantegnair. Ed amai che na gin della vishnanca ne conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga part della famiglia. El resterò quai durant versa quans ons, en finca il svanesce indi sco quai che le venì la pli bella preda della ciaccia da Barbagilla.
1: Impulso.

Tun tein se un po nostalgics, almain quels de mia generaziun. You get the best. O sea, va tot comenzò per Miley Cyrus con la serie de Hannah Montana e sieva alla fat una carriera mondiale. Sieva ce l'aveva allora finia de giuver a Hannah Montana, va allora er fat carriera scucente dura con grandi hits scu, per example Wrecking Ball. E Jers hanno sputato la loro agnira con Flowers. E già potremmo sputare la allegria di nuova musica ed era un nuovo image. Scucci per o Miley Cyrus si è decisa di non più trovare sia interno ma ben bene sia prenom ante il pubblico. Se si legge per esempio sul nuovo cover del nuovo album ma è sulle medie sociali beenche Miley invece di Miley Cyrus. Per ciò che ha deciso per cui spas non è clear, ma ciò che non savains aveng a dir un nuovo album ed è il Dejevel album de studio di Miley e quel da scomparir al 12 de settembre e 3 ottobre veng la loro erenche a dir due concerti a Los Angeles. Forse ci vuoi mi 3 ottobre giusto da lei e va la possibilità di dir vzair alla Miley live e per tutto questo ci non abbiamo tempo il 18 de settembre dopo un nuovo album di Della noi siamo alle grains ed ecco è tutto fatto qualche notte è Herbert Grönemeyer con Mensch in 10 minuti le

0: Las novitats ter RTR.
1: En Surselva daten manijons d'auto da posta alarm quo pervede de defects massivs vidils autos. La tematica da bord ciajun en il principadi da Liechtenstein vine avant per discordia e Laura ozesis sulle liv cun be paucs nivels e temperaturas da stad. Da pli de quals temas dati os en las novitats de la set, mes nome Yvonne Simon. Autos da posta cursescen en Surselva malgrat defects, quai mussen recerches del Beobarter. Oravant tot de pila midada da l'urari, cun intact dine mesura per bleres lingias, sai il problem s'accentua. L'augment da l'offerta mania l'interpresa auto da posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboratures ne in tierz del personal in Surselva dau alarm schon quertziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svadi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schauva lae ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmain, in svadi in stradau mesiras per migliora la situazium. De Pilzer Cladur lavora puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in vers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citat de Turec duai introducir il sistem del simbol de la flur sulell quai per rendre visibel impediments. Cun portar il bedel cun si flur sulell en turn culiets, bon persones far attent que les han, per exemple, autism u que les endementes ed il personal sa qui dovran de pli tempe sustegn. Il Parlament della città di Turicchia approva una pretensione corrispondente, con cui da Sciast Turicchia diventare la prima città

0: de la Svizra, che da giù ufficial main ils bindels. La SBB u l'aeroport de Turic han già introduzì quels. En il principati del Liechtenstein c'è giuna il tema interruzione della gravidanza vinevant discordia, stanots nascen dones bifaren pauks cas excepcionals abort en lur patria. In epicne minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vulimidar quai e lubir aborts durant ils emprims dreis mais del tem de gravidanza. Questa schliazion a termin dat ier in Svizzera. Malgrat il consentiment del Parlament, ne vegn probabel a semidarne gut l'ultim plet dar il tema al Prinzi Ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quel ha già annunzia che vegna a fare in veto contra ina eventuala schluccada dal dret d'abort. In Spagna han 10.000 persone demonstrat contra la crisi a Ceuta. Lor proteste s'adrizza contra la regenza spagnola, square contra migrantes e migrants. Sull'età Madrid en radunt 50.000 persone s'radunades, quai tenor indicazions dels organisatours. Clamà alles manifestazions alla partida d'opposizione conservativa PP, quai insieme con la partida populistica della dreccia Vox. Per il sport, in la Super League po GC Festival in prima vittoria della stagione, il Grasshoppers han guadagnà contro Songall con 2-0. Per Songall è la quarta terrada in serie. Luzerna guadagnà contro Vaduz con 2-1 e Thun e Lausanne Sport a pari da 0-0. In la tabella restano il Young Boys alla testa con 2 punti da pli che Lugano. E per il Ballaper regionale, in la seconda In la seconda liga del Stosch Luen Lion Magunari in Terrada, a Chiasa Asch Luen Lion Pers ir contra Montlingen con 1-3. Qui in 97 per contra Pudi Festival in Victoria, ordai fra il club del Grigion Gudagna contra il FC Auberneck con 2-1. In la tabella resta qui in 97 sin il quart Platz con 7 punti. L'US Luen Lion è attualmente sin l'ottavo Platz.
1: La meteo.
0: Oggi fai aura da stata, gli sulle liva, fins vels da nivels e bi pauks nivels da cumulus. Le temperature maximali giagen oggi 39 e 27 gradi. Da maune si sulle liv, se vens senza neanche in nivel. Sonde vengen ils nivels puspe pli spes, a quire vengi da maune pli ciaut che oggi con 13 gradi. Sonde dati l'ura anche 26 gradi.
1: Vias e traffic.
0: En il partenza la via principale serrada tra Kublis e Pagruec, qua per vedi un accident, la ragione è un accident. Il traffic vien manà auter. A partir da 12 la via in calanca mince mai averte durante il dì, qua a partir dalle 6:30 e fin la sera alle 8:30, tenor l'ufficio di costruzione bassa, poi dar temps da specchia. Durante la notte resta la via serrada.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Sku es pleje quiste musica ca. Non es giren a per min 5 chose, ma se vus giaisos a quiste es musica ci pleje me enorm bain, L'ora è questa fin defne per voi di essere a cuira. Perciò, stradisci oggi l'ora giusta, per voi il microfono Natalia Weiberge, vi dice un buon dì.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: freie Ridings der Kuschka con Castle Sirisles set e dudes e nos mit eins ein po Stil de Musike. La Capitella Grigione is nempi dventeda ed is inge fin in domingia la Capitella della Musica de Jazz. Per la settima volta pulseisce ante la postre mise da cuira musica de jazz e musica improvvisata dell'intera Europa. Il musicista ed organizzatore Rolf Kaflisch declara la scena l'ora seguente mensch.
1: E la scena sind ihr Mond dati, che ho Grigione wieder in eine Szene de Jazz, ja, wie ist, in eine Szene de Musik. E da in scena del Jeut, che gusto da fare, che gusto da mettere roba in paese, da organizzare, che gusto da portare nuove proposte musicali al pubblico.
0: Ed in nos allora nenne det inkleger musica de jazz per sentire la giaia pel moment en de qualcis sviluppeis allora appunto tuns na usitos. Jazz e musica improvisede vive del moment e quels e quelles ci pensano a sosce jazz non es propi un guote per me? Sin quels risponde Rolf Kaflisch?
1: Even jen, vus vis la la possiamo dare per cenniere un conoscer a te fa l'esperienza che c'è se sono in alcuni casi ma dimmi se c'è punk se c'è ravers perché la fin finale vale la musica per energia per dinamica è proprio quello che te vuoi sentire il jazz a ciò che è in tal in super punto quella musica che vince che fida usa il momento a che ti vede se mo o se scia che vince meun e niam e nion completamente altro suonare.
0: Fa appunto schon un po' in gusto da dir a dir un cook. Se vous vais voglia, allora podais vous ir a guardir e tadler musica de jazz al Festival de Jazz. Tor las informazioni del programma cetais sun jazzcore.ch e der il telesguard o rapporto sur de l'avertura del festival qual podais vous ir a guardir tenus online sun rtr.ch. Ed in vostra musica da RTR, patente Oxner riscosca con Fischer.

0: Take that, a sweet July. Weiss vous a wie, che a ruen doque un star che minchun conosce, e forse che vous el weiss da fatte ergia vis. Henry, al nom, e Henry non es bei X un star, na el porte da fatte minchetent una corona, o in se da fatte duas. Henry es nempe un cierf de bellezza ci desconcient in tuo scinencia. Per cui es nos practicante de ciaccia, Livio Chistel, eria el cercir. E per cel nu foque complet senza plan, ol podie accompagnir el ciacceder Remo Manetsch de Rueun. Ma daf zaira, Henry, giust uosa, cuorten sa ciaccia, nu pere da desser del tuo zimpel. E qui, ege forser un puin de cefir culs otters ciacceders.
1: Es wenn ihr noch in ihr am der Dose von mir in ihr den Schwellen in der Marano Lei. Es zu fallen wenn ich in Traso Jolten Tunnel, so in Traso Luft, mit der Autre auf die Wand bin ich einmal. Aber es zu fahren, die Scharfe sind, die Kleber sind, die Schorne, die Elze, fast die Regen, die Missail, die Kisse ist in uns, also wenn ich Pipi bei ihr Auto, die Lupe, die Pliebe, alles hier in der Sinne, die Energie, die Sinne, die Sinne,
0: Henry ist die Mene Skort, perché er scelt tutsche getter le Finenze, e bgerse le un gugent, les halt in cedune un cierf, e per cui un bel buttin de ciaccia.
1: Ai manco lo sempre mai se c'è, in setta, il di, qui in a ciarva, scoccella se, qui... Io dice la dina, ci fosse in a vacca, che fosse al vic, a fiesa al madem, trilli, scoel, ci fosse in maneggio bo, perché in auscia in città, scoel, quella vacca, non gli inca fiesse... Cinciaso plom, non fies propaganda plom. Cosa sembra in scuola che fa maneggio la storia, poi c'è una scelta, e lui viene di notare, notare, notare.
0: Ah, la scuola è la storia, il dilemma del ciacceder da Rueun, schluppeter a Henry o na. E se vuoi domandare se c'è nostro Livio, allora proprio in cedia la fortuna, daf zair, il star sin quattro ciammes. Allora vai a guardare il telesguardo del Saira, da cedere sin Play RTR.

0: Ed Ivan Zimmern ist ja schon pronto con le novità.
1: En Surselva datan manijons d'auto da posta alarm. Scol beobarte rapporta ani tramessi in brev urgente al CEO dell'auto da posta. In saia charà cun autos da posta cun defects e reparà dons be provisorica main, qua muntia er in privel per passagiers. Sin domanda del beobarte all'interpresa lasciava l'air chi detia per par bus manglus ed in saia in strada mesires. En il Principati de Liechtenstein c'è giù nel tema d'interruzione della gravidanza vine avant per discordia. Il Parlament vuol l'ubir abort durante il semprims trais mais al tempo de gravidanza stanus ne qua bec possibil. L'ultim pleda però il Prinzi ereditar ca già annunzia ses veto. Ed in Spagna han 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta, loro proteste si adrizzano contro la regenza spagnola e contro migranti e migranti. Sull'età Madrid hanno raggiunto 50.000 persone radunate qua i tenor indicazioni degli organizzatori.
2: La meteo presentata la Source IT AG, lo specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Era steht continuation, als vor können bei ore de steht des fich sulla lief con un per vels de nuvles ed un per postes nuvles de cumulus. La temperatura maximale is lura aus 39.27 gross de mem is lura enche più bel enche più sulla lief ed enche più postes nuvles sande as müde qualora der cho e les nuvles twenten più spesses a cuire vainze de mem lura 31 gross in sande lura enche 26 gross.
3: Vias e traffic.
0: Ed il partenza la via principale sarebbe tra inter Küblis e Pagrüeg, qui per via d'un accidente del traffic quel ving Schvio. Ed a partire da oggi la via della Val Calanca, l'ora da ciò avvierta durante il dì, qui d'una fine alla sera alle 8:30. Tenor l'ufficio di costruzione bassa, o qui però più che facile tempo da spät. Durante la notte resta la via in avanti sarebbe.
4: RTR, dalla Damau alla Saira.

Començăm al di con matematica. E crec că ne zgirișim la cui ci sfo al più gugent din cas ce vasi fens em giuste de dire scola e le prime lezioni matematica, lura al spudais confortir, qual al del radio vol erce nus fens matematica. Dimena, cienza sa in toc plus seis. Ves cra mincine ence de savair e fer oci in bunura do 174 per cei fainza quist quint per cei ce de spui ir vainza 174 bons del folk antinos jackpot del kikeri 6 quei vol dir 1740 francs sulet el jackpot e lura se vus fais ence 6 in runde 1 e 7 in runde 2 ed 8 in runde 3 e 9 in runde 4 loro vengono quals tuots erinciatiers e loro arrivais proprio sin fich gers boss quals doque però da guadagnir besche vuses participeir al kikeri 6 podais us uasa tuoce ce stais fir es der un telefon 0800 22 25 30 e cerci una nova candidata o un nov candidat pel kikeri 6.

0: Eros Ramazzotti parla con me i this time de giuvir il kicker isis.
1: Il kicker isis presentata folk vostra bottiglia dal vich in la regione.
0: E noi vanno a con le nostre statistiche e sono a guardare e penso, mamma mia, adunno gli uomini, ci giovani, noi sono le donne e scuccia vesco quei già visò o la donna Maria Vincenzo telefono per giovere. Buongiorno, donna Maria.
2: Buongiorno, Talia.
0: Dopo passa un mese, noi avevamo una candidata e la operazione 31 provò, non è semplicemente un'arrivata 3, alla dit.
2: Ja, den trin var schon en probe. Jag såg nog både in och prompte detta.
0: Och spero schon. Eller steg det super en tjejvigär in bortsett lov för lön och låter tjejder. Och nu är det tjejer som har sig intresse av
2: la
0: grann skuis. Eller skuis skuis är det kolla tjejer?
2: Och la kacce per mig att när man bo alltså på bauto che era il citron era mi un po' sbudgeni usa kacce per il devose al webo funzionava a per noi era biasi Duron caccio magari erano sei sì, sicuro che i colleghi del mio uomo avevano magari la teglia. A due dina, per un qualche dentro dentro un paio, io mi buggino ci sette, ma io non mi buggino in te la canna, ma io compro il bu, alzo cogins. Io mi ero il bu dispetto per carne, sì. A maglia le buga un bed in carne nasce. A per noi, dopo banale, alzo io. Non conosceva, non conosceva, non mi ha qua, non aveva né ginca, ma aveva caccia. A sento che sono venuto a citron, fideva la sire, la carne nasce, da sia, lei aveva piuttosto da conoscere qua, c'è Luisa. A breva. A divisa la tua scacciatura, te bien cliente. I seggen bene mince sera senza casa.
0: Quel saluto, tramite un zafficcio, gente, a tu qua ci vem a caccia. Donna Maria, non già però se era caccia, non già a caccia da boss. Runde un oz e Gabi De Gonde is pronta col fletter cocen.
3: Bien di Maria, de prendere il blau? Io sei un curio.
2: Bien di Gabi, al falce ninca ti vede, mi
3: Also per se vede, io sono meglio il ciet. Non spero anche che te dico un massa punti, non è vero?
0: Quei vesti, in mince casta funzionare. Runde un, se is correctes drovainza. Isha Ella is pronta, donna Maria, Laura, giainza ciaccia, ha? Allora, partenza, via. L'ete ha da Turic accettò vita ante il cosmos. Il modo di vivere frugale è un modo in cui si vive con il maximum di luxus possibile.
2: No.
0: Correct. La canzone House am See da Peter Fox festeggia oggi il 20° anniversario.
3: Faliu.
0: Durante la ciacciotta grigione da cui stande in il sluppetto passa 4.600 cirfs.
2: No.
3: Faliu.
0: In Grigion sono permessi tutti i calibri per la ciacciotta.
2: No.
3: Correct.
0: La ciacciotta dura questa in 21 dies.
2: De.
3: Correct.
0: La cesa la più alta del mondo passa 900 metri alta.
2: De.
3: Faliu.
0: La cesa la più alta in Svizzera è recata a Basilea.
2: No.
3: Faliu.
0: San Marino è la più vecchia repubblica del mondo.
2: No.
3: Faliu.
0: Il Cusal Federale vuole sostenere hotels di montagna per rinnovazioni con 100 milioni di francs.
2: De.
3: Correct.
0: Ed in Feindsgestenche in Norvegia veng il Raj Saramento senza corona.
2: De.
3: Correct.
0: Es correct. Alla questa via, donna Maria, c'è il Norvegiais, il Raj non è mai un giunes corunas.
2: No, non mi buco, è piuttosto lineare.
0: Mi c'è tendo sdrovo un po' in fortuna. Bun, in quel caso vanno sus fat undes pretais ja schon do lino lotter sbal Gabi.
2: In a massa per
3: lui. Leo len entscheiva. L'ETH, non sono schwing grad dir letz. L'ETH ai alla cerca de vita el cosmos. Don non cosa bu un flau.
2: Quel
3: quel sci immens lau ad sci tot misterius. Luvenus forse quella Repubblica de San Marino.
0: Es fici interessante.
3: Quel propi la Piveia, io son stada, fe sur stada ca quella vigne di fundada a Jon Traiacien.
0: Hai, propi.
3: A Jon Traiacien
0: dite appunto Oz ens un percent ans, also proprio il 13 settembre del 301, es nieder fundede la Repubblica de San Marino, pride quei la più veglia del mondo.
3: Ma chi sa schon qua. Na troppi. Al piaus gratenables della Svizzera, quella è denton proprio a Basilea. Denton no se calaina per quella la cara Maria io desbuyen in punto de pli abnus men la fin finale mo chun.
2: Qui è un gin problem, oggi io telefono a Budin, a Chun Budin,
3: con voi. E lui è con la Maria.
2: Qui fa più oggi è visto il prossimo febbraio, oggi io sto esercitando su Budin, e in te c'è poi, ta Budin, penso magari che non esce Budin, ma per qua fa nuot, qua è un gin problem, qua è un giuc.
4: E non sprovanzi Gugin di un'altra volta, da ciò per lui non lo trovando, Anna Maria.
2: A dire che qui in Zanciaiva, oggi fa lui, io capisco lo buo di tutto, proprio Andrea, che prende bussi qua scoiata a lui. Vieni lo alto, ma qua non c'è il problema.
3: Ma Maria, qua va non so, grado Dio è il flat. Il flat, lui scrive in punto, buono, allora, da questa coina
4: in spirale, in
3: un'altra. Esatto, lui ti l'ha con gli ma coraggio per in altre gada, non è Maria?
2: Tutto
3: va in bien.
4: Sei preciso.
2: Se ci vedi la voce in BG, then grazie a te, in auto.
4: Ti stessa mangi, grazie a te, Anna Maria. Addio.
2: Bye bye, Nadia.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk. Vossa potia dal Vich in la region.
4: E allora potremmo giusto dar ciò per matematica 174 plus 6 da vossa il bellezza jackpot da 100 a 100.

0: Olivia Rodrigo con una nuova canzone d'amour, Stupid Song. In 9 minuti, le 8, e tu sei qui per qualcosa di molto bello. E cresce vuso di questo colore se vai ben preciso ater RTR va qui da ciò per ciaccia e non è dormito scegliere la notte passata qui ho però da cefir con cui c'è mia svegliarina sclinge guardando il strais perché sono punctuale al lavoro ma e crei c'è la notte passata era corta per geras e bgers l'agitazione sarà grande al prim di della ciacciuta ed per noi per RTR è scaduta una stagione tutta fatta speciale con Bgeras Actions de Ciaccia. E se Bgeras ci sperde forse mi c'è tente fatta la survista, noi svesse. Per ora qui, ossa, attenzione, mi c'è ens mezzodì potreste vos annunciare un bottin, qui è per RTR semplicemente tradizione, dove un cun bestes ci pemmier annunciades, qui ad una lens mezzodì les dieci mezz. E alla fine della ciaccia guadagna loro quel cun la patente per l'an 2027. Loro vanno a squistan un practicante de ciaccia, Livio Chistel, volder ci imprende de più sur della ciaccia e la fascinazione e confir qui vignel accompagnò con la camera les impressions c'è taisus ad una ternus online o loro ad una la saira anche il tele guard. E loro vanno naturalmente erenci, nos classicers, il salut de ciaccia, mince saire tra entre le 9 e le 10, e alla fine de mince emission del salut de ciaccia, docuence de guadagnir un radio de DAB+. E loro sono erenci nos onliners, ci nu dormen durante la ciaccia. Na, online, docuence naturalmente erderciò la concorrenza delle fotografie. Lo, dunque, naturalmente, un cool premio, vos badais di mene ertenus gire una massa durante il prossims dis, durante le prossime efnes, ed impostudi nos moderatur. Sens allegranz enorm sind le prossime efnes da dudir da ciusche bgeres, belles e storges da ciaccia da qui stan. Belles fotografie, gugentra meter erge usa via WhatsApp al 079-200-70-07, nos publicians quales lore ternus online. E mi allegro di udire di voi e di sperare che da sua propria menzione tutto ciò che noi facciamo. E Shana, allora, sorpile in giro i miei colleghi della moderazione e aggiunge in giro tutto qui ciò che ci mancò.
1: Per voi, al pulso della ghiaccia.

0: Les novitats de RTR.
1: En Surselva daten manejons d'auto de posta alarm quai perveda defects massivs vidils autos. La tematica da bord ciajunen il principali de Liechtenstein vinevant per discordia e laura o sesi sulle liv cun be paugs nivels e temperatures de stat. De plede quals temas datios en les novitats de la soc. Meu nome è Ivan Simon, bienvenue. Autos de posta cursescen en Surselva malgrat defects, que mussen recerches del Beobarter. Oravant tot, depi la midada de l'urari, con intact d'ine mesura per bleres lingues, saia il problem s'accentua. L'augment de l'oferta mainia l'interpresa auto de posta als confins.
2: In una breve urgenza al CEO dell'impresa auto da posta Stefan Regli, on 42 collaboratori e collaboratori ne intierzi del personale in Surselva, dau allarme schon quirziante l'introduzione del nei furari. In sedi caraus con autos da posta cum defects, in svagi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieres e las passagieres. L'interpreso schauva lei ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporar mein, in svadi in stradau mesires per migliorar la situazione. De pil circladur lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in viers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citante de Turic doa introducir il sistem del simbol de la flur soleil qua per render visibil impediments. Cun purotar il bidel cun si flurs soleil in turn culiez, bon persones far attent che las han, per exempel, autism o che las en dementes ed il personal sa che dovren de pli temp u sustegn. Il Parlament de la citante de Turic ha approva una pretensione corrispondente, con quai de Stas Turic diventare la prima citante de la Svizzera che dat giù ufficial mein ils bindels. La SBB u le report de Turic han già introduzi ils bindels. En il Principadi de Liechtenstein, ciajuna il tema d'interruzione della gravidanza vinevant discordia, stanoz d'ascien donnes befaren paux cas excepcionals a bord en lor patria. In a pinch de minoritat del Parlament de Liechtenstein aus vuli midar quai e lubir a bord durant ils emprims trais mais del temp de gravidanza, questa schliezione termin dati er in Svizzera. Malgrat il consentiment del Parlament, ne vegn probabel a samidar ne gut. Null l'ultim plaid der il tema il Prinzi Ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quella di annunzia che il vegna far in veto incontri in eventuale schluccada del drecht da bord. In Spagna han 10.000 persones demonstrat contra la crisi a Ceuta. Lur protest es adreza contra la regenza spagnola, square contra migrazione.

0: Per me è che una delle canzoni ci fa semplicemente ad una buona luna e da schwunsch. That's the way it is, della Céline Dion.
1: Mia canzone preferita.
0: Oggi un giovane di un giovane romance ci fa la stessa musica.
2: Ehi, sono Nino Angelini. Ehi, già vuoi me la canzone Honigmond, perché c'è quella su un prossimo con la nostra band Schampf. Ehi, vuole salutare il nostro magister della band, Ludi.

0: Winter. Quai il sempervert dal dì.
1: Il da cesa da semi da Gers, una cesa ad un lei e non ci sa simplemente sia pos. Precis da quera, quinta era la canzone da Peter Fox, A House am See. Ma scucci pera, non consta questa canzone più usce proprio per el. In un'intervista, vava el dit che usa con 55 anni guarda el un po' oltre sulla vita e dice che il desiderio di arrivare non sai più proprio il bot della vita. Tenor el sai la vita da più un vie di constant simplemente con fitch geres stazioni. Ma bene, tutt'una volentz nus festeggere sia 55 anniversari con dedicer il sempervert del dì al più grand hit de Peter Fox, ci appunto nom House am See.
2: Yeah.

0: O se svelt passa qual tempi dis chiara ciolles. Oce metz, Ivan Simen, alles novitiz.
1: Las pendicularas svizzeras han gina stat de rekord. Dal magien fin la fina vust han las pendicularas registra 7% de pli jasts cum prelia cun l'on passà. La cialira e Laura sugli live durant il fenedure de vust ein carmalà da pudar refrescentar. Il pli ferm augment non la part zura bernaisa su andà dal grigiun. En sur selva datan manijuns e d'auto da posta allarm, sco il beobachter rapporta an itra mess in brev urgente al CEO de la posta. In saia cerà cun autos da posta defects e reparà dons bi provisorica main, qua montia erin privel per passagieres. Sin domanda del beobachter all'interpresa la chava l'air chi detti per part bus manglus ed in saia in strada mesires. In Spagna han 10.000 persones demonstrà contra la crisi a Ceuta. Lur proteste se drizzà contra la regenza spagnola, sco er contra migrantes e migrants. Suletta Madrid en radunt 50.000 persones se radunades quai tenor indicazions dels organizzatours.
2: La meteo.
3: Presentada la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed als erstes soll altro weisus er azi von einer Wende oder der steht des fitch soll lief e di dabe e poches nüvles des temperatures maximales son allora az trengt de schnauf e wanche seit groß er de mem is es soll lief kun per part niente une singule nüvle i da lore temperatures fin 31 gross sande is lore però der cho un müde meindler da quelle pü nüvles in puin pü spesses e enche wanche sis grosse cuira
2: vias e traffic.
0: Ed gira su un via o appunto erna il tunnel del San Bernardino e sarò perché c'è un veicolo o una panna. In partenza è la via principale sarete 30 cublis e pac rug, qui per vide d'un accident. Il traffic ving svio e a partire da dots è l'ora la via in Val Caranca, da ciò avvierte durante il dì, qui ad una partita delle 6:30 la buonura fin la sera alle 8:30.
2: RTL. Dalla Damaun alla Saira.

0: Els Lovebacks con Miracle i des Vine Chains les oggi. Fanns a inci notte un po' in nostalgia. O vide ci, stais vus pensier, curce udis qui sco.
1: A ciaccia e aiva barba peder, figlio fa tanghe ciaccia il veder.
0: Also oggi pensais cu eia vide il tempo della scuola primaria, Krei figli bjers de nus, cantavan questa canzone a scuola. O ci pensais direttamente a vide la ciaccia per la canzone de Men Rauch, il ferm tabacchi. Dis proprio il classico delle canzoni de ciaccia. Sdruoglia ad una bjers al gordanzas, però eroz in di, vengen in ci registri des canzoni ci tematization la ciaccia. Per example. Mia, con a ciaccia, con bap. Oh, ne tirei il mainch. Non manciai tenere a Matteo la chance di fare musica da ciaccia.

Matteo col boc camuc al chamuc de terrides ans. Do quei chansuns de chacha e quei donche bgeres otres in pü. E quellas podais vos tutas giaviger durant la chacha ter nos saluts de chacha mince di la saira de las 9 a las 10 cos in undes RTR. Als prim saluts do quei quista saira Sergio Guec s'allegre in mince cas già uessa. E es un boc gira c'è questa cosa che viene vigida. Oggi, domani o forse prossimamente.

Madonna, like a prayer, e la chachota is lanceda, despe bun 3 ore. Es un persvasisme, cia que oggi ado l'uno l'otter cia podia fer butin. E ens c'è e dijo salura a dia in, ma, var in a mezz'ora. Vesi enorm plagiar de vzare al mangia una fotografia de d'un butin de dots. Prida qui, schon voleis en chefer un pitchen plagiarin oz quista giovgia. Lora tramite una fotografia via WhatsApp 079-200-7907. Automatica mangias participais lora ergiusta uscia nossa concurrenza dalles fotografies de ciaccia. Eves extrem plagiar. Tramite una bella fotografia dalla prima bonura de ciaccia al 079-200-7907. Ed imbeli uscia a me il dì.

0: Les novitats de RTR.
1: 7% de pligiasts an las pendicularas svizzeras nu da questa stat e per vide defects videls autos da posta daten manijuns en sur selva alarm. Quei dus dels temas, sotze las nov, al microfone Yvonne Simon. Las pendicularas svizzeras han gi in a stat de record. Dal magien fin la fin avost an las pendicularas registra 7% de pligiasts cumpreglian cun l'on passà. La cialira e l'aura sulle live durant il fenedur ed avost ai en carmalada puder refrescentar. Il pli ferm augment no de la part zura bernaisa su andad al grijun. En surselva daten manijuns d'auto da posta alarm, scol Beobarter rapporta, han intramess in brev urgente al CEO dall'auto da posta. I va per defects vidils bus, quels sein venits ignorats ed ils dons per part be reparats cun bindel de tacciar. Sin dumonda dal Beobarter a l'intrapresa lasciava l'air chi sei venit tolerà dons per orbitals che n'eren bege relevanz per la segerezza. L'auto da posta era fatta attenta alla responsabilità del personale che stoppia ter dubis davart defects lasciar airi l'auto. En la vicinanca da Lyon e in grip sbalunas in territori de Dovin scoglia prognosticiada d'experts. Per motivs de segertate la veia che mai si verduz in territori sur Dovin serada depi la primavera 2025. Avant radunti nemna el grip e con quai erina part dalla via d'access, its aval sin in a lunghezza da radunt 100 metres, quai al president comunal Marcus Beer confirma sin dumonda da RTR. In access provisoric e da pila serada sta in funzion. Planisai den tant da beigiare in tunnel da 330 metres, sur da qual project decide il souverän da Lyon il 27 de settembre.
0: La meteo.
1: Als zwei Jahre der Stadt, die Sulle lief, finds wels de Nivels e bi Pauks Nivels de Cumulus. Les temperatures maximales, quales diagen oz, 39 e 27 Grad.
0: Vias e traffic.
1: Il tunnel del San Bernardino è serraque per qualche vehicle a una panna. In il partenza la via principale serrada tranter Küblis e Pagrüeg, provvede in accident sto il traffic venire manà auter. Ed a partire da dozze la via in Calanca mince mai averte durante il dì, poi a partire dalla sise mesa la bunura e fin la saira alla occe mesa.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ein Berlins mit Sikun und des Rumänches. Schkuprossem, weins nus de regalieren nosse Kupine. Je wische tuts im Belle Bundi. Mien Nom Natalia Weber.

0: la single de l'episodio della Katy Perry a nom Band-Aids. Ed è tempo di guardare Cici Fistaggio oz anniversari.
1: La Cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch.
0: A Fistaggio oz Andrito Magetti da Trunzi a 30 anniversari. Marcella De Rungs da Zurkesti Fistaggio a 105 e la Maria Fri del Miraval a San Benedetto Sumvic Fistaggio sia 93 anniversari. E che vuol dire? Se voi potete usare il telefono per gratulare qualcuno e regalare la nostra cupina. Se conoscete qualcuno di anniversari, allora telefonate al 985 20 25 30.

0: GoldenEye, Musica di James Bond, della Tina Turner. Les 9:10 e del telefon es Esther Tomaschetti de Trun. Buongiorno, Esther.
1: Buongiorno, donna Natalia.
0: Ella ha giusto in sé due motivi per gratulare al giubilar.
1: Già, also, ach, ne mein, weil io telefonavo, ne ho provato di telefonare per gratulare a Jandri, mia figlia. Sind sie trentabel, die den Schirnza. Aber die andere, je, kütze du, der la Jewel Klitschotz, das ist da in Kabul, trotz in der Maun. Baul. A qui fit spezial. Also, pre loro von tot fit spezial. Und wenn tot und zemen fit grand plaisir, gratuline del de tot corre, die wir sein tot tot bien, spreinkel, sapi prendere aus in tec pipacific, durant quelles jamnes de katze.
0: Also questo è schon in sé qualcosa del più cool per un ceceder. Durante il 30, il primo di de ciaccia e l'ora era in cepudare per Putin. Also questo è il non plus ultra per l'Andriots.
1: Sì, io ho il sentimento. Also io trovo nei ginti spazi, nei ginti sciangetti, e venne detto, io ho di un'altra volta, io ho muovito una fotografia, a breve sono sicura che lei è fecce, contenta davanti a lei.
0: In mince casa. E tu a tune, sorvengelosa era in cella cupina da RTR. Also, oz al proprio guadagno, tu ce ci spo guadagnir.
1: Già, bene, esatto.
0: Usce, c'è nostra metà in sfit con gente all'Andrino sa cupina, già vigens un bel di d'anniversari, in avent un buocet luf, e loro speranza c'è curce la ciaci spasede c'è poi notte ster pacifiche e bavar caffè.
1: Exact, ja. Jetzt fall sie dir. Grazie, Fitch.
0: Fitch, gesend, grazie per telefon, du an essere, denci, un bel dia, Della.
1: Grazie, zu mir und zu quera.
0: Adia.
1: Adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno engiadina.ch.

0: E con loco è scritto e mentire is et entoles nove vainc, Gabi de Gonde is us plein schwunsch curide co aint il studio per ce ce la ho un'emission pleine, ence più pleine cu pleine, Gabi e crei Fainte cronologica mein, jo, c'è sti plan. Fainte
1: cronologica mein, also, du plane, fec, pulpiu, sotz, buona meina, si pulpiu, sco, quel, scacchanduch, sco, pliras causa, sotz, il plan, a natural mein, ai oz, nias plan, halt. Kergaus kun fit bia temas de caccia, quel che sauda è, degli imprem di de caccia, a qua venus è plegé. De principi historie che fanden ton plegé, bomo a cacciadurus a cacciadurs, che ai nos, che a nos niam bene de la forza. Ma è historie che fan plegé all'entir publicum. Also, prina minus oz live en val schiarl.
0: Bellezza.
1: Natalia, io è ufficial che redun ciumeli cacciadurus a cacciadurus van a caccia. E si attonta da quel sen concentrai in Val Schiarl.
0: Ok.
1: A leo, precis leo ne quei tot capita con quel si attonta, exact leo va Livio Chistel a tuga in tegel puls, oz de miez di curte von gentà per tuga al puls, co aisi iu alla caccia alta in Val Schiarl. E leo aisi re, also, leo cire nieba una dina quella biala tradizion de di e l'ustria, cool, butin, fa in viva. Yeah,
0: questa è una
1: tradizione che va deplorabile, ma in adina più e più fece piardere. Livio, ai bi amiez. Allù naturalmente, al gron. Highlight odds. Ai, wow, io vengo tutto nervosa.
0: E quel crai?
1: Stia, metter l'imprima preda se non si riesce per la patente da caccia. Adio sono nervosa perché son si immagina che è un curdao bia animale, cioè che biars vogliono già annunziare la preda.
0: C'è sti tip, Gabi, c'è crai, c'è se la prima veste ci viene ad annunciare.
1: Also, tattica meine. Camocs.
0: C'è molto, è verdi di un c'è molto.
1: Also, quel che hanno il nasco e fin, quel che vanno bene a la caccia di c'è molto. Se io spero la mince casa. Ma qua, qua è stata virt, forse tu c'hai non so, c'è
0: la vuol. La
1: caura che vri, ni l'ulp. Ci sa, ni al tais. Nus venci in animals, che stanno tu c'ha, nus essen fish paniai. Ma io vai a un'inuetta, Mario Toys. Ha fatto in film e le uspo la devosa gada a caccia di capricorns con suo bab. Quella, as minchia di agenza in zia caccia di calmocci. Adel ha uspo la ciunavla gada, accompagnau suo bab con la camera. Adel è staus, che ho termai al studio, questi amna, a nus venzio di scura, surdo quellas emozioni, surdo quel momento prendersi con la camera suo bab, qui gioca ed in effetti bea emozioni, zena scelta. A Mario Toys vegna oz e a Plight Cow, quel film del scontrast la prossima domenica.
0: Asi, is rende di mene da restirlander vi, e tu quel ci crai in osa, also RTR fa io be ence ciaccia, na... Le stesse di quattro turni e una volta con il studio. Era quindi quel cosa ci non ho insomma in quattro di cifre con la ciaccia e naturalmente c'è cosa che viene ergiuvo.
1: Eba.
0: Non volanza nerna
1: smanci. Nel programma quel salva. Natalia viene che quindi non sono da 100 miliardi se il vicino di bo. Also io viene fitto spannend per tutti.
0: E lungo russo non ho girisci vengono in impostut na nostra Gabi. Basta. Edisch, pel moment du hast adie, che wie je sent je tuts in balance mit di, in a belle chatche, in nusen so dins le rocher, in bun, in effne der chokurche turn, da mis vacances. Stevein.
1: Je wie schon im Bucketluf.
0: Natürlich, im Bucketluf, turns chacheder, se turns chacheder, nu volant schwanger, es weise en u winge chatche, ma chiche winge fer is e winge perseguiter, chichi tramite les belles fotografies e chichi annunce turns butins.
1: Exact.

0: Bien dit.
1: Mes radio.
0: Yeah, de quella zura se bainan qual che c'è dura, ni che c'è dur che ha schon giù clic de caccia nos vainu diu e alle gratulazioni della cupina cordiale gratulazioni si punteglias per la caura camuc. A quai zotin Valencia ciel blau. La caccia grigiuna anciet di e logic che è regia e una certa tensione a plage causi non dos romances. Plagé porta RTR Speranza in minchia stiva romancia, con bia buona musica, bia las historias, bainan qual sorpresa. Io son Gabi De Gonda, benvenia, bien dit.

0: Il 13 de settembre. Tiè, magari tercianus che giux al radio sempre tos de quei delle donas. Causa culienainus. Ier hanno al dus omens telefonau. E ha dau ciun propostas, quellas cau.
1: Ah, io dice il ventil della roda del velo muotra che smette di della strada.
2: E scoi forza al ziel fernror del schluppet?
1: Io un provo con flash.
3: Il weider de protezione per telefonie.
0: A DJ, ni el Flaster, ni el ZF, ihr ei botungiu de gudinja, a sincera mein, sei o propi bo, koci davus. Nus marain in gada, tjai ke kapete. Stai vid Londra, la proxima ronde del Duc tjai causas, lu vai per cena dies francs en forma de bons, a nus dein en redon, 8 minutes.

E io spero che voi sagis una ni l'altra idea da quel che noi ancorin per fare una gara to de scegli figliano se scioglia. La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge, la causa ha una funzione specifica. Il è bo il ZTF della buis, il è bo la, il flaster, ed il è bo la protezione per il telefonin. Quella causa che noi ancorin è insomma bo plata. Quel sulet agit, aber da al giuc, quel da in us per en 2 minutes.

0: Charlotte, con «Tant pis pour elle», il y a les 9:46 a nous main.
1: «Che chauses»,
2: presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: In dis bons a la valur de 110 francs, vai nous pront per vous. Per tutte quelle e quelle che hanno da dare al giugno di causa con noi. Tocca a noi essere un po' proprio a un vinissimo in una frascia verde, noi siamo pronti.
3: La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge. La causa ha una funzione specifica.
0: Non lo c'è, venite giù un 30 spagnata, sin vostre proposte sono di proprio, noi mai. Non lo c'è, venite giù un 30. Airbnb.
4: Airbnb, che vuoi giacca steger Denis?
0: O c'è BND giacca, tu da nuova a Denis?
4: Sì, va con.
0: Flott. Denis,
4: io dico la guilla da mettere in fil da cusere in nus.
0: Also, in guilla da cusere maune, vè?
4: Sì.
0: Per cusere in nus. Qua forse in la vurca vuoi tu esempio ton fa?
4: Oh, io faccio il bometto, il via lascio fa
0: ah, sì.
4: Uno d'onda del fil nel mezzo fondo.
0: Exact, è un bugien là per voi. Allora, lui fosse quella guilla di cuser, non è, Giacchen?
4: Sì, quella di mettere tra il fil di cuser e nuf.
0: Sì, ecco, buona guilla, buona di stecknadel, ma ben la guilla di cuser. Quella con la... Rosna per cosa?
4: Con la rosna.
0: Sì, yeah, esatto.
4: Con la rosna da mettere tra il fil.
0: Esatto. Giacchè, non stai in dein canaster?
4: Questo è un bene, eh?
0: Yeah.
4: Non puoi il vino a volte.
0: Grazie al fatto di avere l'imbalezza di Denis. Stai bene, Giacchè.
4: Sì, quella.
0: Ciao.
4: Grazie.
0: Salut, ma non svino a volte. Ja, per mai la proposta. Dus, RTRBND. Buongiorno,
5: questo è Manuela Jan.
0: Buongiorno, Dona Manuela.
5: Buongiorno. Ed è pensato che potesse essere una sola, cioè mettendo le sciarpe.
0: Mm-hmm. Also, in una sola ortopedica, non sempre mai in una sola el scalzese, ha? In una che mette in the dents.
5: Mm-hmm. Hai, preciso.
0: Yeah. Protegge ha una funzione specifica, la causa è concepita per un'altra causa, naturalmente, ma la sola è concepita per il scalzese. Dona Manuela... Ai si è buo. Grazie al fegge in bellezza di avuto, Dona Manuela.
5: Bel dia tu,
0: stai bene, addia. Minus vine von RTRBND ci a cau la prossima a terza proposta.
6: BND cau e doof de sugain.
0: E-mail de BND. Ein zu dir schon in sie ni lauter els contorns, bu?
6: Na. Quel sen pilung si do.
0: Ja, ja, ja, schon.
6: Quel sen pilung. Po di to de also io volevo di questi gomis per le scanas questi mettono su tenne su perché le canne tenne meglio
0: sotto
6: in quel gaun se li snazzo to
0: exact qui in gomi con in caucciuc special che tenne meglio c'è buona buona proposta fegge buona proposta a tutti in attonci buon grazie, grazie Limelda, in bellezza di, stai bene, ciao.
6: Grazie.
0: Ah, io penso che andavo Limelda, tonge den ton bo. Luon proinus cau, RTRBND.
7: Bindi, cos Marlene Zulinghe de Santa Maria?
0: Bindi, dona Marlene.
7: Sì.
0: Allora, che mani hai svus?
7: Ma io provo quell'ora dall'allarme, quelle sliotte tempate, c'è cioè quell'ora con un bottino con il smaccher.
0: Exact, quel bottone d'allarme che smacca, allora se una persona trova agit, viene agit, soffort, non è? L'ora d'allarme è quella che si nostra liste, donna Marlene. Ti vai che hai grad vuso un telefono, Dona Marlene, non stai se non vuoi l'adresse di Selina, non è? Io te la finisco più tardi, non è?
7: Bel dì, grazie.
0: Grazie, Fittiù, Nadia. Sao, buscia l'audio, c'è che hai maniato. Bien, non trovai una proposta, ti ha letto per me, bien dì.
1: Bon di dona Gabi.
0: Bien di dona i dona che dona.
1: Tina.
0: Dona Tina.
1: È una nablera idea che ci di new proponu, ma è fatta la proposta in apparati più grande. La tettaglia, la costruzione.
0: La costruzione del tech, il tre tech con tutti i quadri, l'intera costruzione.
1: Ci protegge la casa, io non tutti.
0: Assolutamente. Na, Tina, bo chi sei una fallita causa, io semplicemente biame mia gron. Non sono curini una causa che pulite mai un pipince che il tech della casa.
1: Per piccinino, va bene, lui piccina.
0: Grazie piccino, donatina.
1: Coi
0: di vicino usè a vus. Adia.
1: Ciao.
0: Stai bene. Ossa, buongiorno, ciao, denton. Ne ho venuto pulit caul.
2: Ciao. Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Nossa, c'è un proposto: la guilla di Cusar, la sola per scalzese, gomis per la canna, la ura d'alarm ed il tech. Tot va, si la gesta. Demons vois vus luda per 100 francs. Buona fortuna.

0: Der Truffel, quella Giaja questa un 20% sot la media dels ultims ons. Per so entran entras la cialira 7% de pli giasts duvra la stat las pendiculares svizzeres. Qua indust els temas a las 10, mes nome Yvonne Simon. La raccolta de truffels de questa stat è magra, tenor la branca d'organizzazione Swiss Patat se tracti della pli magra raccolta depi il cominciamento della misurazione. Concreta è da 333 militonnes truffels, 20% de main che la media dels ultims 6 ons. Per quai stoppien truffels venir importats. La magra raccolta e l'import hanno eri in influenza sin il pritz en stizun. In una crisi di truffels non è per obiettivi ed è una wunda per l'industria e per il consumo privato. In Grigione, le spendicolare snuda la stat 11% di più giusti che durante il medem tempo dell'on passato. Comprella con la media degli ultimi 5 anni si tratta di 13% di più giusti, con quale l'augment Grigione in sig sur la media svizzera. La Cialira e Laura Sulliva durante il Fanadur e d'Avust hanno carmelata per rifrescentare, argomentation le pendicolare svizzere in la bilancia. En surselva daten manigions d'auto da posta allarm. Scol Beobarter rapporta ani tramessi na brev urgente al CEO dall'auto da posta. I va per defects vidils bus, quals sein venits ignorats, ed ils dons per parts B per ed ils dons per part B reparats con in bindel da tacciar. Sin domanda del Beobarter all'interpresa la Chavalair, chi saia venir tolerar dons per obitals che n'eren becce relevans per la segirezza. L'auto da posta er face attenta alla responsabile dat del personal che stoppia tra dubis davart defects lasciar aeri l'auto. En la Vishnanka d'Aglion è in grip sbalunas in territori da Duvin, sco già prognosticiata da experts. Per motivi di sicurezza, la via che maina si verduz in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunti nemna il grip e con quai erina part dalla via d'access, iz al val sin in lunghezza da radunt 100 metres. Quai il president comunal Marcus Beer confermas in domanda da RTR. In access provisore che da pila serada sta in funzione. Planisai d'entant da beigiare in tunnel da 330 metri sur da quel project decide il souverain da Lyon il 27 da settembre.
1: La meteo.
0: O zwei aure de stat, ille sulle lief, a fins velse nivels e bipaux nivels de cumulus, le temperatures maximales giagen oz 39 e 27 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
2: An Graziel Yvonne Simon. Benvenuti in Ondes Romances, qui in prima di caccia Alte Grigione. Ciao allau, ben in qual siet che cordaus, la prima preda e faccia, ed ha dato franc motivi di gratulà a celebrare la preda El Grigione. Celebrare qua figlia in usenusca o tirnus in Ondes Romances, con arcuna ozza in prima animal, si la gesta de concurrenza per la patenta. In tic pazienza drovi aun, un prem minus amara, schon usa scienen sempre mein milia, pomma, jutles plantes. E dal microfono, per vos, tocca mi a zdi, tocca mi a dat dienta, Gabi de Gonda.

0: Yeah, del ritmus de bailando a l'avenida que turnus la Natalia Weber per siu de vos act de oz, nevi? So interastis lui Ruessa. Natalia, nus discurin de vi bujem freccia, nus ventos bujem freccis, planta cun freccia amplanida, ossa aisi lubiu ni bo. De quai discurin nus duas os.
1: RTL Tips e Tricks per Bus.
0: Ja, ins Bar magari a Spassernion, sper Curtins, in Rom del Ploghetto onge toccano in via, poi sulle Seuf a quelle Ploghes. Ni Maila, ni Pera. Quas fan vini lau in bocca. A dose Astins. Astins a sorvide quei frecci ma dir che carmala nostre squainas, Natalia. Che per nus cao el studio di negada. Astins ni bo.
2: La risposta è fitch simple. Na, pidir la frutta simplemente giù del bosch de d'un paur, que non es permis. Quest in volo e pogner cestio, que pode ci do una multa de raps, u ces vende fatte denunzio, also propi attenzion co. Exceptions doque, si per exemple schal paur mette su una tevle no ci descrit, ces popilir, per exemple, els rests de la raccolta, ces vese non opilio, o ence più simple, ci va simplemente domandere il paur e dir, tu ti eram vora cosim via, se pass, posso pigliare un po' meglio di allora, da sci non è un problema, ma se non è scritto in gota, se non viene detto in gota, allora semplicemente raccogliere frutta e scomandò.
0: Esatto, c'è la Roma del Pumè, nel Pire del mio vicino, viene direttamente sulla safe del mio curtin, also sul mio territorio. Asci lo prendere in fritz?
2: Sì, l'ora posti quei fair. Quei crode nempe so del uscenum no anris recht. Attenzione, co depende quell'ora però c'è centun, also in c'è centun ci sviva. Se in grigiun lo es quei permis, quei dopo però è centun ci scomandan er lo la raccolta ma c'è discurrenza se einfach co del grigiun c'è sentie uert veng via il ram del bösch del centunais. L'ora posti per dirlo all'uno l'altro po'.
0: Bene, altro cantun sa che tutto non essere un gran motivo di vecchia plina con il vicino. In quel caso è il grigion, Stjainus, quel che viene sur nies, sur nostra saif, aber lo vale quella regla in quel caso, e se la Roma delle plantas vengono visi il passo poi, che ja, c'è in spazio pubblico, a se lo è prendere in per.
2: No, lo è quel punto del ciò scomandò. Also, da vent della via, fusin se erder ciò in volò. Oltre cu, scusate, ins menzionò, c'è appunto scritto in luce qui is permesso, da quel pausa, appunto personas privates. Doque una massa ci dicono semplicemente tutto quello che ci desordvart de mia uert o de mia palantaggia pura espilir. E qui da è fatta una pagina online, quella a nome selberflücken.ch e non c'è chatte una carta geografica e non c'è poi semplicemente a cliggere svesse frutta. In Grigione è quella spiorta piuttosto spiccina, ma appunto al resto della Svizzera ha proprio i gers lus e non c'è questo possibile, also cici non è giuro se posso ir a cliggerlo sia pomo sia paer, su in quella pagina selberpflücken.ch la so una survista c'è paur e c'è centunais ci dice piglia e tercenun ci so forse piuttosto della scelta vendela spiccias.
0: Ai. selberpflücken.ch quella pagina se vevi o buca in etti mondi o marane o che ho asciut prendere mai es blogs per fa tu argia. Poi a cuore tristum au prender nuot da quel che sa da bua ti e esce la scuola des mezzan tai en tentazion. L'exception scotias dic, c'è la Roma del ploghe vin sin territori de miu curtin. Natalia, un grazie al fec, informazioni preziose, a scegliere che... Ja, so wenn es dir genug so in der Feier an, um nach mein Nächsten und Angula in der Plot.
2: Gabi, na dir auch schon über Radio.
0: Ja, na dir, ich kann dich kommandau, und ja, oh.
2: Und du hast es sehst, ich das propisch kommandau.
0: Und grazie al Fitch, Natalia, a ti, wie ne wohnen in BND.
2: Grazie Fitch.

0: Le Pink con Trust Fall, vostat leis RTR les 10:23.
1: Il challenge.
0: E nos mai in gestem prima la capitale grejuna al festival de jazz a Quiranci et tocan domenica prossima al 6 de settembre Pulse esce la post-remisa a Quira el Pulse del jazz. Musica live, sincera, autentica, musica per vivere, gude, a sco Rolf, che flige gli organizzatori, a presidente de Jazz Quira di.
2: Heven jen, vus vis la posseva data per et cenif den Canuscher, a te fall experiencia hei che jazz è eigentlich genau mit dem ist das Punk, das ist das Wafers. Für Musiker gewinnt man viel aus dem Moment, dass die Wetter es mal auszuschieben, gewinnt der Mäu und in Jam und in Jon komplett mein Alter zu machen.
0: Bei der Jazz genuin, sincer, la post-remise tutta jamna. Was braucht es, wenn ihr eine Werte mit dem Eilers zu einer Mesa? Ils Konzert entscheiden alle sieben Mesa. Sil Palk, questa sera, Filippo Lucaziu, quei gre in der Band Greg Tudestia Rumena, lu Musiker Schweizer Sheldon Sutter Solo e Musiker Schweizer Nicolas Masson Quartett. E questa sera è la post-remise. Lu alla siatam video questa sera l'Union Cultura Romancia Appenzell Soingai al Café Romanche, quella Soingai è l'Ustria Bauwerk alla Siat. In concert dati questa sera è la Grotta de Cultura Pierten Assent, è il concert de Muriel Zemp, che è una voce con in nuovo programma Suenter Cauder Welsch, a ella osa semtiao per si ses fans al programma Nabelschau. La show è una miscela di discorsi, di temi di rilevanza della società, e Vendenton è discorso di malfidabilità ed altre faccende intime, tutto arrangiato e cavagliato con canzoni popolari svizzere e conoscenti. Questa sera, Grotta de Cultura Assent, le 8:15, con il programma Nabelschau di Muriel Zemp.
1: Il Challenger.
0: Don pel calendar d'occurrenza, che vuol dire la nostra prossima formata cautier RTR, quella a luna montata rilevante per cacciadores e cacciadurs, non sta line a un'intic musica, a main lucenter, all'ovra.

0: Und grazie, Stephanie Heinzmann, myself. Ela ausa de fa plaza denti chei che fech important che tre nos entiare grigione io concerto sincero ma in tecnia revuso so ne io don ia ia in certe onur astia nu da la prima preda per la concorrenza della patenta benvenuti
1: la preda
2: presentata alla banca centunala grigione gkb.ch.
0: Ja, yeah, finalmein eisische Lunch, depi 18. Mauna la Sise la Caccia Alta Aviarta. Minche di Ascia RTR nu da ina preda per la concurrenza de patente de Caccia, due meli eventi siade. Per se ve ercuna tot a modo corretta, drovi scoadina de pli informazions. Nus drovain al nom del Cacciadur, ni della Cacciadura, Liuc e Dures. Numere de telefonin, adressa e nos dovrain in a fotografia del moment fortunau per nostra reit. Io sai, io e Biars can conoscen tutte le regole d'Anton pels novits che nos è da traelas. Nos vain 20 animals sin nostra liesta che san vini annunziai tutte le dies de caccia dentels davenda 8 to cals 13 dels 20 to cals 30 de settembre. Sin RTR es es vus a dine bei in bein informai a sche che vai us a dechai a don os gli sverda alla prima annunzia. No lo chien ven 21 30 per gratula a per annunzia la preda. A quai figainus os.

0: schankern ins Herz.
1: Musikerschweizer sind unser Romanches in Moment de Tensie und in Prim Moment kann uns schon annuncia la preda. Adio Aschel Osefa, benveni a Andrea Mittner, che telefonesce a uns de Puntregina. Bien disser Andrea.
2: Bon di.
1: Andrea Mittner, vous essez in Prim che se vous annuncia la preda. Adio, Donald Pleite vous. Chi ha citau chai nua ad acciaiures?
2: Ma mia figlia ha avuto un'ora giù la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresina sulla Sblais. E na sul plagiar.
1: Il buc che vriel de Sis a vostra figlia tocau l'Aladina Mittner con son sveila schon a caccia.
2: E la vostra terza onda caccia.
1: Adot schon in prem di de caccia giù grande fortuna co aile dau parte vus immediat, Nico.
2: Sì, la sua bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davode.
1: Vuoi per la preda?
2: Sì, preciso.
1: Grandius, vostra figlia Ladina. Andrea, a noi fai piacere che la prima preda che viene annunciata è di una donna e qua è per noi in gran piacere. Naturalmente invece non è piacere di tutto, ma se c'è una donna che è la prima preda è fitch la greivel per nous. Fidel Sazione in viva?
2: Ah, è mincia casa, sì, ma varano una iva e dobbiamo in vin.
1: Boah, che tu ne vai in iva per scaldare e il vino per scaldare il cor. Signor Andrea Mittner, bia plagé, a vinevon in bocca tluf a vostra figlia Ladina Mittner, ella è nostra prima partecipante e la concorrenza. Divisel a vus ad adela naturalmente oz bia plagé, a vinevon buona caccia. Un grazie al fete, Andrea Mittner, stai bene?
2: Grazie a ella e bel dì, arrivai.
1: Stai son vit Londra, un grazie al fete.
3: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna. gkb.ch
1: Yeah, scegli tu, Nico, va per noi da l'imprema preda. A buon blidai, questa sera ad imprem salit de caccia. E buon blidai di trametere a noi fotografie a multimedia at rtr.ch. Laus weiss vus trametter vossas fotografias delas pibials moments de caccia a nussela grande stiapachter guglientir mon quellas bialas galerias de fotografias. A questa sera lu alas 9:30 Sergio Guetke fa la prima gada benveni pil salits de caccia. A forza che tu ne lu aun?
4: Iu!
1: Ascia!

0: Qua cá está o Rod Stewart com Maggie May. Você te leis RTR 30 minutos vão lhes endis aisi. Nos sabem ouça que la fortunada que se tentas com prima sin la lista de concorrência pela patente da caccia 2027 ai la Dina Mittner da Pontresina, ni meglio dic da La Punt e la a toccal buc Gabriel de Sis. Tutti quanti gleitilu sin nostra pagina rtr.ch a nus nos vini nostils impuls. Liamna e Eliamna, danciata dalla caccia, Benedetto Vigni ha scritto impuls per la caccia, ier eri Barba Peder, ad oz oisi Barba Gila ed il giat ciacen.
1: RTR Impuls.
2: A caccia geva Barba Gila. Barbagilla veniva mincia settembre a postasi dalla bassa per ir a ciaccia, ma el n'era bec proprio in fervent ciacciadur, plitosto in filosof, il nasa dina in pauper il snivels, sco il gion dal peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solita sgruppas da ciaccia. Ma uscia n'aveva el alla fin strus in grond butin, Erna Gins Chavrils si è preda preferida. In bel dia Barbagila mi davis in la ciaccia bassa, alla cercia da liurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ura ang salietada con balins chantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua gronda preda. In a giada versaire, il era già la brina, banduna Barbagila il guaut, qua compare a l'urda quel in giat, in bel grand giat da pai lung cocin. Il giat para fic attascià, elsa sfruge filont vitles ciomes dal ciacciader e comence l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vic e la finale financiasa dal sparenz ospitans. Il zufans en immediat fieu e flomme per il giat, bat legend dal pudair mantegnair. E da mai che una ginda la Vishnanka non conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga parte della famiglia. El resterò quai durant versaquans ons, e finché il svanesce in di sco quai che le venì, la pli bella preda della ciaccia da Barbagilla.
1: Impulse.

En 6 minutes datiles indisch. Suenterles indisch discurrinus con Mario Toys. Mario Toys a Lion Vergau accompagnau siu bab sin probabel la devosa caccia de Capricorns. De quella caccia a el fatg in film pils contrasts. In film ca muenta, in film ca va e un pausut la pial, denton è in film per tutte le cacciadure e cacciadurs, aber è per persone sco ti adiau e a nus, muenta quei film. De pli de Mario Toys, quei è stau de filmar siu bab, sin quella probabel de vosa caccia de Capricorns, de maica, schel maso ni negat caccia en diagions, Luvessel Navontons. Lei stai vit Londer, ai vala la paina de talalas avventuras da Mario Toys ca accompagnau siu bab Tony, si la devosa caccia de Capricorns.

0: 68,5 milions francs. En la Vishnanka d'Allon e in grip sbalunas in territori de Duvin, scoggia prognosticiada d'experts. Per motivs de sicertat, e la via che maina si vertuts in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunt in emna, el grip e con quai era in a part della via d'access, iz a val, sin in a lunghezza de radunt 100 metres. Quel president comunal Marcus Beer confirmas in dumonda da RTR. In access provisoric ed a pila serada sta ene funcțiun. Planisaed entant de baiegiare in tunnel da 330 metres sur de quel proiect decide il suveran de Lyon il 27 de setembr. Ter la parai del nord del Sentis sur la Schwegalp schmanaccia in a crudada de crappa. Scolas autoritats annuncien en 10 fin 15 millimetres cubics grip instabils. Quai corrisponde al volumen de passa venc chasas d'ina famiglia. Per vid del privel de crudada de crapa en certes regiuns venides serades, ina chava de glera ha interrut il managi per qualche lagiaja en la zona de privel. En Svizzera è l'inflazione crescita la vost marchianta main, usse ella usce auto scoda pi dus ons bit pli, scol uffici federal de statistica annuncia, è l'inflazione annuale crescita la vost si 0,8%. Expertes ed experts avevan prognosticia in augment main ferm. Concret, en chausses del mincedisch com angetives, benzin, resti u visites en lusteria venides pli chiaras.
1: La meteo.
0: Oz fai aure de statile sulle liv a fins vels de nivels e bi paugs nivels de cumulus. Le temperatures maximales giagen oz tran 39 e 27 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ma Tony Toys, biars vegnen den Knuscherel, sco anterior veterinari de la Val Müstair. A Jom Vergau, cun ocion tons, a salius pela tschunav lagada, a caccia de Capricorns. Siu fegl Mario, a domandau, ai quella de vos aga?
4: Beh, non son propi del tot, se ur, ma piuttosto sarà l'ultimo, perché la prossima avessi circa 90 anni, sì. Io faccio fatica di creare ce la veniamo in questi mondi intorno. E si va a usare molto discreto, ma veniamo a bastiere.
3: Pleit sinceres che veniamo dal cuore di Tony Toys. Siu fra, siu figlio, al Mario Toys è stato scattermai al studio, a noi va in discurio, coglie stau per el di realizzare in film documentari de wart la devosa caccia de Capricorns. Vais gust? Jaue, lustai con us. Io son Gabi de Gonda, benvenuti.

0: Questa è la RTL's Indisch in Olsiata. Noi veniamo in una storia che va ormai è in tic zut la pial. Per un premio di caccia, vai e caupa la caccia.
1: Per voi, al puls della caccia.
0: Vus weiss minche dies ons, aschen cacciadurs a cacciadurs del grigiun i a caccia da capricorns. Toni Teus, gli anterior veterinari della Val Müstair, el ein dels pauks cacciadurs grigiuns, can ons viu fa quai cun sia tonto c ons. La ciunavla gada. Siu feglia al Mario Teus, as viu a cumpignà el, schon avon curontons, a caccia da Capricorns, ad il Mario Teus ai cineast. Per la caccia due meli a 26, a Mario Teus fac in film, registrau, filmau, siu bab al Toni Teus a cajun della caccia da Capricorns de Leon Vergau. Al titel de siu film, che deve se els contrasts, anum l'ultima caccia. Mario Teus è stato questa giamna che ho in casa RTR e di avrei stato discurrere con el de varzies experiences. Mario Teus, vous avete già realizzato differenti film sur de animals, sur de la caccia. Ne ressentis vous ossa la differenza dentro al film de caccia con vies bab per gli ont con tutti gli altri film de caccia che vous avete realizzato?
2: La più grande differenza dere garantici dere un po' più difficile da avere la distanza emozionale o con altri plec quella distanza non esiste se faccio un film sur da miagina famiglia e qua è tutto in or può essere un vantaggio e un disavantaggio optimale è si può tenere una certa distanza emozionale perché qua lascia il lavoro bler più indifferente da quoi ci capite e alla fine è la garanzia la più grande ci sa tutti i portretti da quoi ci des propri capita e in quel momento c'è il vent se con le emozioni e le storie e se si involva viene al più greve da allo stesso momento lavora dava la camera in sé perché con una macchina ci non ha emozioni e non fa decisioni tenor le emozioni, so, se capite, è proprio bello, è più semplice, da tenere sulla camera, perché tutti sono contenti, ma se capite, è che non è bello. Also, le emozioni forse ci sono declarate negative. Allora, è dolorare, appunto, quella dolore in tintai, e di essere più greve, allora proprio da restare con la camera sulla storia, perché tu hai le stesse emozioni con quella persona che tu filmi forse e tu badas da ves con disagreabile che qua può essere.
0: Mario Teus, con 9 anni, ti la prima caccia da Capricorns da Vies Bab, lui è stato già stai con el, vai a accompagnare el. Ci ricordi anche se restate da quella in prima gada?
2: Also, bler portrets non hai più. E non è più una algordancia alle emozioni che non è, cioè quando era una grandissima avventura, una tensione e semplicemente è straordinario da dire in questi mondi dell'ombrello, ci sono stipse priels da mince tem con freide, plovia, in queste coste, in queste capricorni e qua da sperme sbab, ci madea proprio quella sicurezza, cioè qua tutto va bene, e c'è ci misera sta bene in algoritanza, e c'è là mia vista, der in CB su mia storia, avete CB a mai a mia sbab, e es capritorns der in più qui, perciò non può avere un'avventura, ma la vista del capricorno, dell'animale, ci vuol vivere, e ci viva là in quel mondo, quella è più cresciuta allora in questi decineri, c'è una più di vivere.
0: Yeah, quella fascinazione che piensa, oi lui è cresciuta, e Mario Teus, quella è sets davanti a un scacciador. Hai dato figli biada a quinta, a per quella situazione, capita il momento, Fie nos usa impertact musica a suenter, lai nos se capesce se ve coi è stau per Mario Toys de fa quella experiencia ad è de prender si a filmar sequenzas puliz surprendentes con siu bab Tony Toys de Stai Wittlunder.

0: Mia, mia, con a ciaccia, con bab, quella canzone va gradi in tic a prau con nostra tematica. L'ultima ciaccia, quel nia film documentar da Mario Toys, è il cineasta e dalla Val Müstair vive la Val Calanca. Quel diesel sta stirnus in casa RTR, tier la filmata da Jon Vergau, che la fac con siu bab, si la dvosa caccia da Capricorns, a si bu propi iusco quecai. Era divisau. An stail des Italien prem la caura Capricorn, a Tony Toys tuckel buc Capricorn. An stail del plager a l'euforia, a si stau in a terrada pel protagonist del film. Que vesins fich bei nel film. Adio a voliu savè de Mario co e questau per vus. Mario, che vais filmau quella sequenza en quels moments forse è fich disillusionante.
1: Qual era in mince caso la più difficile e più greve situazione che ne finosse esperienziasco con filmare da documentari. Perché era al contrario della euforia, ed era proprio la fora sciura delle emozioni. Tristezza, rabbia, quel sentimento che si acciava anche la terra o svanire dal mondo. Forse era il tema di perdere la vista e quella voce o quel portretto che viene e c'è chiaro davanti che mossa copicen e forse era total che tu puoi essere e giusto davanti cresce davanti tutto far giusto. Also tu hai questa emozione in te e quella è il mio bab perché è il ciacciader. Ma io ho scoperto viel e grande empatia per la stessa emozione in me. E da sper quai funziona però al filmader, o io sono là per lavorare e quel sa o sa chatta le proprie le storie, se tu non tieni la camera in mano e filmas, allora perdes in sé la storia autentica e quai era un tal combatte conflitto anti mai sco che non amo mai esperienza e tras quai non veer una pruna material, e non abbiamo filmato proprio tanto che c'è rivia da tenere ora, ma avesse emozionale, ma alla fine era a bot per quinter le storie e proprio ervezzer. Mm-hmm. Questo momento sciur per un ciacciader.
0: Vuoi persuadere da tutina continuare con la filmata?
1: Grandi discussioni non vengono più. Ed era un pasco senza che non avesse in avanti clare ci va in avanti. E questo è la vita. Noi abbiamo la ciaccia dappertutto, si fa errors, sbagli capite, e non aiuta nulla da voler ir in o buttare non tutto e dar su. E se sto star su e dire in avanti. E per l'altro, per esempio, era clarissimo che la ciaccia continua. E tra l'altro era per me chiarissimo che la storia continua, la storia non è finita qui e qua non è il momento di fare una decisione o di dar su né la ciaccia né la storia o il film. E tra l'altro senza grande discutere era questo chiaro che non c'è in avanti, non c'è in avanti, non c'è in tempo e non c'è in c'è la storia che la vita scrive, ma ossa è garantita al più nascente momento di semplicemente dar su.
0: C'è molto quell'esperienza per voi personalmente?
1: Mio bab ha potuto dire avanti a ciaccia e perché al primo siete al buc invece della ciavra, al potuto ossa mo siete la ciavra sco secondo, semplicemente compaire una multa. E noi in continuare la ciaccia e per me der in sé schon un po' quel sentimento schon der bot qua c'è osse un po' es qua sco ir e mostra al mond c'è nu es in l'estese mo capabel de ciuffer al giust e de d'esser buns c'è ciaders c'è nu fa un errors e naturalmente c'è n'era un pain discuta ma nu a bler e per mai dera qua proprio con grande sorpresa c'è mes bab che c'è l'allora da 10 dies proprio la possibilità di sluppetar la ciavra giusto in quel caso c'è orde 6 weiter occorre ven la proposta o da fatta la decisione c'è e lascia vivere questo Capricorn cul motiv c'ha la vis c'ha quis capricorn stes bemorer per til contentar e c'ha quai non può esser al motiv de schlopetar un animal. E quai dera per mai una transformazion c'ha mes bab a fat talmanc bella c'ha quai dera un moment forza un dels plü bels c'ha vea sun in 40 anni ci sono da ciaccia con lui.
0: Ascia Vesa Mario Toys, al sviluppo del suo bab durante tutti quegli anni che si ne caccia insieme. Bica Mario Toys è stato in casa RTR per presentare a discorrere davanti al film L'ultima caccia e quel film documentario di Mario Toys col titolo L'ultima caccia muoiono i contrasti domenica prossima alle 17:20 in SRF In a cica Bobo Spicchia Sashon Osa Mara quel film sin nostra applicazione Play RTR ni naturalmente è la Reit sin RTR.com CH. RTR.

Fa impressione.

0: jamais été. Jel zendige mesa ad Yvonne Simon et semtiado culas novitats. Oha, perdona Yvonne.
1: La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Sameden quella va tenor plan. Scola Regenza ha comunicato oggi a ella scuola la Confederazione concedì il credito e le contribuzioni necessarie. Per la parada al nord del Sentis, sur la Schwegalp, smanaccia una crudata de crappa. Scola autorità annunciano en fin 15 mm cubics grip instabils, che corrisponde al volume de passa 20 chases di una famiglia, previd al privel de crudata de crappa en certes regions venides serades. Le pendicolari svizzere hanno in stato di record. Dal maggio fino alla fine agosto hanno le pendicolari registrato 7% di più giusti compagni con l'anno passato. La cialira e l'aura sulle live durante il fanadore d'agosto è un carmalato per rifrescentare. Il più fermo aumento è la parte sura bernaisa su andata al grigion.
0: Grazie, Ivana Nussmarens, Laura, favi una buona luna.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jebain, O2, Wienerwon, Aure der Stadt, malgrad. Als Welt de Nibels, eisi per grande part, in die plein Soleil. Ella Region de Quere, dati tocca in 27 grad, lenge di naultere dun 20 grad. De Maun, ai Strusch Nibels, ai Wien, da in die de Caliris Puspei, in die de Stadt, kun temperatures maximales de tocca 30 grad, a forse schizun aun de pli. Denton nus, marain vine van, eldi, esselwein le buna luna. Da propos buna luna, lainus capesce se ve, ai vignu fac preda, ani fac preda en Valschtjarl. Valschtjarl, no chi da de quei da sia tonta che c'è durs che van a caccia, exact leu, venus der mes, Livio Kistel cun la camera. El ai en curt moment ir nus in lingia, nus vain en mincecas marvellas. Cieca marcia en quels moments, en va a Stjarl, el ustrie del vici.

0: Lucas Graham, aqui está com Love Someone. Você está a ler RTR 22 minutos avant les 12 horas e nos lines a ver. Chers enfants, butin.
1: Bevus al puls de la chiaccia.
0: Also, ich bin tot per sulla ka el studio da RTR, weil schon revenu kun fich fich bia bunes novas, ka che durs getermetten fotografies, bials butins. Denton os linus SV. En a Charl, en val Charl ai de quede si attente ka che durs, bei in a alte konzentration de ka che durs en ina val. El liu al spezial ka Charl a ka lau portnels. Che c'è durs a un illustria del vicet lur preda ad els tiren vinavon quella biala tradizion e part da quella tradizion de dots ai e mio collega Livio Schistel ca ai a Charl illustria benveni bien di Livio a lu ani giu fac butin als che c'è durs de Charl.
2: Ja, bien, io suppongo che in un'altra fotografia della preda è arrivata dalla Val Charlie, aveva già un vero per Charves che è venuto spendendo sia l'ustria so ten. Ad io sei lo scheo con Fabian Grant, che ha osas de vos tre sons a dinna l'imprem di se tauzece ad ozze che pesce e se tauzece. Coi, coi, c'è quel pensentimento.
3: Ma è bello, in un capesce proprio da sai, tu devi avere un po' fortuna a funzionare quest'anno ed è un piacere a funzionare. Un cervi, mia bestia prediletta, perfetto.
2: Ebbene, trovo un po' clic fortuna, ma naturalmente è bene di essere in Liuk, non che in Safa una buona caccia, il Val Charl confinesce già col Parco Nazionale, qui a Sean, qui senti Sean.
3: Sbada Sean un po', hai, also. Posso dire, però no, i primi giorni sono per solito molto buoni, e dovrebbe essere una fortuna ad una delle cose, e sono fin già ora vedo, ma i sbagli non ci va bene in te qui.
2: Non so se non stai con la camera, a dire che dà da pendersi, la charva con vevla 71 kg, credo. Senza che io sono stato in sé, non so se vuol che un calcio su te, ci sta un mio uomo di oggi, a mezzo caso. Ma, già, qui dà, c'è un streng di maneggiato con quegli animali.
3: Sì, vuole un po' condizioni, un po' know-how, detto in buon romanzo. E loro hanno la voglia di dire. E tocca ci viene da voce, ti puoi entrare, lo puoi dare, buon'ora, in posto, ti puoi dare buon'ora, ci puoi dare tutto di, far pacifico. Loro già visto che ci
2: dice. Io vedo in gran smile, mi dice che è vis-à-vis di me. Ma io sono, e dato forse gli altri che vedo, quella televisione, in svezza, abbia se un, io sono un po' barbaric, non c'è di incacciatura di qua.
3: Per inciunci non ha da ci fare noi con ciaccia o ardore per il solito un po' barbarico. Si può dire di farsi un po' un gran plet, ma qua tocca però di non hai il smetto per fare quei otter. E tocca però la ciaccia e creiamo inciunci, mangia ciarni in clea qua ci guardò, ci può avere l'oro scia e non provando a fare quel col più grande rispetto possibile in verso la bestia. E loro impassano anche, qua dai, ma qua tocca però, eh.
2: Scelse un euso delle scouches. C'è il corpo e taurves proprio o, che vedono su questa sera il telesguard, noi che non si rapportiamo nel primo giro di caccia, che è della Val Charl.
0: Grazie, Fitch, Livio, cordiale gratulazione a signor Grant per quella charva per siu butin. Yeah, a nus sporein e a salagrein sin de vese lu les als malechs questa sera el telesguard. E c'è che ho levalon di, sentra il telesguard dati lu a un il salitz de caccia. A ci sa se ven lu e salitz o de la Val Charl. En mince gans fidesi plagi.
1: Bevus al puls della ghiaccia.

0: RTR, 11 minuten zavon, les 12 aizi, promesel urs de surda al microfon. A mio collega Georgina Janki, che è tornata plein forza o de sies vacances, ella meina vus oztras l'actualitat en compagnia da ursin Kedish. Die, qua fossi stau de Gabi de Gonde pel moment, io sono puspecau per l'ura de las gratulazions a les 12 mese, a dies allegrels in totals buns auguris che vus l'estermetter, segi qualcun als e-mails che vini ni via telefon, ni via messaggi WhatsApp. Oz il 3 de settembre. Die, ad oz il 3 de settembre, jem prem di de caccia ad oz, vajno zaštjau nu da, sko am prema preda, ina preda da dina dona, la dina mitner kun siu, ke vriel de sis, ela ailem prema ke vinjede annunciada, a sko siu bab, Andrea Mitner ad ecioz, veni si jir fac in viva.
1: Ai, amici, sì, sì, ma varano una Iva e di me lì in vin.
0: A tutto discorso è l'aul, probabile è... Quasi dibel stoni forse tenente che il celau per bo spunta la selvagina. Bien, ad osa resta mi mopli de divisa a vus in biala pausa da mia zdi in bien appetit a nussudin pitart. Stai bain? A bien appetit.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Suentre le vicinanze si concedono in una confederazione per milioni per sanare l'aeroporto a Sameden. Honor per il centro di sanità in Giedina Bassa che sorvegna il primo montagno del pubblico. Durante spicciassi la sentenza il processo Bondo a Piz Cengalo e in chiaus alla testa di vicinanze preoccupai.
2: Qualcuno mi ha detto che il vice presidente comunale è con una chiamata in prigione e grazie a quel processo con una certa tensione, melchietezza.
1: A preoccupare è la regione della Schwegalp, nuova che grep del massif del Sentis Schmanaccia de Curda. E alle 12 sono Giorgina Janchi in B a Bien Mietzgi. La finanziazione per rinnovare la piazza viatica regionale a Sameden se vanzescia tenor plan. Le novità oggi con Ursin Kadish.

0: in funzione. Planisà è da viaggiare in tunnel da 330 metri. Zurdo quel progetto decide il sovrano Lyon il 27 settembre.
1: Il primo montagne va uon in Svizzera francese all'interpresa Freelab a Fleurier el Canton Neuchâtel. Una firma che produce indrezzi per mesurare temps in diversi sport. Il primo montagne, quale dotato con 40.000 francs, deve venire surdaus 8 mesi. Ad in premi venne el Grigion, Gianna Maria Cantieni.
2: Il Center de Sandà in Giadina Bassa a Scuol unisce tutte le istituzioni de Sangadat della regione sotto in Tec, da Wellness toccantier Madagina d'Urgenza ad istituzioni de Cira. Radont 450 persone lavorano al Center de Sangadat che survien uon i primi di pubblicum di Primontagne, che dotò con 20.000 francs. Tra i sis nominos e ersto Dolce Perla Gioielli de Poschiavo che produce esce bijuteraia faccia a man. I primi e venia surdo oz ai forum di Venz a Berna.
1: Adosso il cantone a Panzel no kins mera preoccupai si ados in a parte del massif del Sentis.
0: Si surla Schwegalp en plir sektur serats per vida privil da bova. Alla parait del nord del Sentis en radund 15 mm kubiks grip instabils e schmanatschen da ba schbalunar. Quai aveva in pilota la rega constatà ed annunzia su enter in sgol da salvament. Su enter examinazions da geologs scan mosa che crapa crudanta pudes venir en fin plir sekturs sur la Schwegalp en quest venit serats. Er la ciava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda da viandar ufficiala sulla Schwegalba 7 hütten mainia bec en il sektur privlus, aigi num. En il grigion an las pendicularas nuda questa stade indis percenta pli giasts che durant il medem tempo l'on passa. Cumprelia con le medie dals ultims 5 ans es in plus da 13%, cun quai e l'augment grigion sur la media svizzera che monta a 7%. La Cialira e Laura sulle liva durante il fanadure da vost aian carmalada pli giasts per sa refrescentare in las montagne svizzeras, argumentation las pendicularas svizzeras en la bilancia. En Svizzera è medis da casa e medis du fans malcontents con las novas tarifas per far giu quint. Ir vai per la tarifa Tardoc che reglescia quans custs che il medi può far valair per las examinazions. La nuova tarifa Tardoc era venida introducida lanciata da l'on per augmentar la valur della medicina da casa. Tenor la federazione dals medis da casa ne quai però bec carteggia. En in 500 fadigen medis ossa da main cavant ed in general vignan ils custs per tractaments ambulans a crescer. La federazione pretenda remedura. La raccolta da truffels da questa stat è magra, tenor la branja d'organizzazione Swiss Patat sa tracti dalla pli magra raccolta registrada. Concret, ai da 333.000 tonne truffels, 20% da main che la media dals ultim seasons. Per quai stoppien truffels venir importats. La magra raccolta e l'import haia nera influenza sin il prezz en stizun. In a crisa da truffels na detia per obec, i detia vunda per l'industria e per il consum privat.
1: Ad avon che vus sapineis per tutta nor i a cava vos truffels quaicau approfondinz a noz da mezzdì.
3: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La tragedia al Piz Cengalo con 8 morts aves l'anteriore presidente comunale deveni sentenziata fa ton sco scadina la testa di una vishneunca quitaus.
4: Saluto, sto in Sdina, vende lanciato con un paese, buon mancio un paese, con un paese alla libertà, also se qua fa di scuola fosse qua proprio bene.
1: An qual patraci de persone che cemunan vishneuncas? En enge din auta freina in plogn che iam pendens midadas ad adattazions vidi jurari de bus a fan ei en quei moment e gref cui va per bucetta.
5: Nosa granda lavura es un po er cul centum e cul stedi guarder cipe a cedi nua e scu e lo es tuad un po enti las nuvlas cici surpiglia l'ultim ce.
1: Debacle Svizzer al Davos Grand Slam de tennis de la stagiun, tots scarpicciai schon en runda in di US Open. Propi tots? El single jè d'Anton el Dobel a scienza un sparà, sil grigiun Jakub Paul.
6: Grand Slam sind die Turnier, wo man spielen will, ist das Ziel von allen Tennisspielern. Wenn man das mal geschafft hat, ist dann auch ein spezielles Gefühl.
1: De sentiments fina miras en quella stadion de tennis che schon us si è meglio al raccontau avon che parter per New York.

0: Am premgi de la caccia grigiuna cun aura che bu propi la giavijada per fa preda.
1: La meteo.
2: Era il terzo di dalla tonfa e aura da stat. Bler sulegl, nivels, moen vels, fins, e le temperature maximali e noz tranter di schnofe 27 grads. Er de maunesi sulle liv e nivels esi da cerciar ed evi impliciaut cun fine 30 grads a quera. Sonda, binels nivels lura puspe pli spes ed i dat anc 26 grads.
0: Antone segnò 8 minuti svergaulas, 12. In G avon una sentenza che vince picciata con pulita tensione, quella del processo in connex con la bova a bondo che ha costato la vita di 8 persone. 9 anni su entra la catastrofa alla dercira regionale Malogia, ricapitulau ed interrogau. Tutti gli accusai pledescen sin bucul pons. Accusata è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'aves vini sentenziata per via da mazzamento per negligenza. Seu destin la vini pensiv, sben qual presidente presidenta comunale. Prisca Bundi.
3: Tres differentes vashnaunkas, tres differentes regions. Aita Zanetti, presidente comunale de Schuol en Engiadina Bassa, Nora Saratskazin, presidente de Punt Reginia en Engiadina Auta, a Rene Epp, presidente de Musté, se somla sur selva. Els tots en capos en vashnaunkas montagnardes, cun en qual senda de vienda, ed els tots persecuiteixen el process de vart la bova de Bondo.
4: Naturalmente, tot altres presidents comunals con una certa tensión, er con un certo piser.
5: E garz in quel process con schon una certa tensión, melchietezza e hai. Som plein buandres, cuce che vuole finior.
6: Also io mi rendo al mein, se il fitch intensiv se quel process, primera, come gli risultati de quel process?
3: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, a stuia vondertira per voi di una decisione che la apriu sin cusel d'experts, sco ella di. Che cui esce bediau, a ci da dos forze schizun in a sentenzia per ella, cui motivesce bedie grad la liaut de surprender tals uffizis. I se gide schonos, greve wunde dem flaliaut, che s'engaja, usce Nora Saratska zin.
5: Qualcuno mi ha una volta detto che vieni presidente comunale e con una chiama in presum e che là è naturalmente c'è un impissamento che ci probabilmente non fa più semplice di accettare e ci smette in disposizione per quella carica.
3: Alla madema crena con la presidente del Punt Reginia date Rene Epp.
6: Se lui sto in sdina vende lanciato con un paese non mangi un impresione con un paese alla libertà, also se qua fai scuola fosse qua proprio bene.
3: Adaita Zanetti va a un pleliunch. Bigliamo per presidentes e presidents, veni l'area usce plefina.
4: Persone si mettono a disposizione, in quelle commissioni ci valutano il privo, facciano champisessen e cetteranno per in avvenire.
3: In questo caso, se non si fa la sentenza, ci dà vendere. La finale, se non si fa la sentenza, veni alla medesima situazione con Anna Giacometti. Asche la venis propi sentenziada per vede mazzament per negligenza, lu prendessen Nora Saratska zin a Rene Epp Masiris.
5: E cerces in mince casel discors con nos experts, cerces ecce nus venze differente sendes, ci sum erzua zurveglenza, e studies, ci des de pilier Masiris, ci des de serer sendes, ci des de nir activo, ci ce pudenza fer.
6: In miras forza un intec, a un ple detagliau se su, aber quai foins de principi soni, aber tot soins mai evitani.
3: Aita Zanetti de Furton lesbide commenta eventualitats. Ella spetio signa giù la sentenzia, a mira lu vinavon. C'è che sono chiar la sentenza da vent in caso di precedenza, che viene fatto probabile avere influenza sin decisions futures.
0: Duas presidentes ed un presidente comunal con un qual patraccia intorno l'ur mandat che se ves tutta nor situazione a Shabetz e a finissi il beon d'accusais col cas da Dana Giacometti che era presidente comunale da Bergaglia con la disgrazia da Bondo e Shabigeda. La sentenza del processo con la vincipiceda da meon dello si capesce gran tema che otier erter. La purgida del transport de bus en engedin alta, les vischneuncas ne ven de bergaia tocan stiamf ca han de pagar 2,1 milions francs ion 2027. Sia il preventiv ca la corporaziun de les vischneuncas de engedin alta pil trafic public a aprovau ir. Decideu anza e de vole fan qual midada ad adattazion di urari. Mo per se ve fa jetz es ion de speciala decisiun de din plogn pendent. Florinioan.
7: Da special c'è un grigium o aderia alla bus e service sa las linges de bus in ingedignota per il zanz 2024 fin 34 o que 12 gusts. La firma ci non occla poco alla incumbenza o fa plent zieva questa decisione del 2023. Quel plent es in ceduna pendent e blocca müdamens gevijos vide la spürta del bus in ingedignota o c'è rue tratti il presidente della corporazione delle svenenches d'ingedignota per il traffic pubblico.
8: Nous voulons être si vés, quel plein vés et notre de dessert tres, c'è spolura reagir, et faire quel speech et smidament, quo punto la linge de punta regina samoretzen, c'è desizana ferma linge, et square quella roba speech, ne scupa la scolars de schamf, per ir a manger, a mezz dice quella roba se spo metterento. Là voulons schon ir arsils javus del comuns et de la population, quella bilenza d'une si.
7: Quels müdaments sa energia resguardos il budget 2027 per appunto poter reagir ed aver pronti ils mezz finanziels. Usche em las vginenches da Malöge fin Schampf, tenor quis budget aderia, da paer in tot 2,1 milions francs per la spürta da bus il ingedignota da quist'an civin. E già c'è las linges da bus vengen sostenides della Confederazium e del Centum, anzai a tenor rati ercol ander via per nira savair quent grand c'è il sostegno finanziel e se loro propi per l'an 2027.
8: Ed es uos per moment nosa grande lavur, es un po' ercul Centum e cul stedi, guarder cipe a cedi, nua e scu, l'osum per domandas avierte scuces oclapo. Mitent il gran cusall an passò, sono per discussiums co, e lo è tutto un po' entro le nuvole, ci ci surpiglia l'ultimo c'è. Questo è il greve per il momento.
7: Usce, non si può nemmeno dire precis quant c'è le svinenze d'inge di gnota stiamo allora proprio paervi della spiorta da bus per il 2027. Intenza usce discussiums col Centum e Confederazium capitan Minchan, spera rue dratti c'è la domanda avvierta dal plent d'incumbenza nie risposa ben bot.
8: Ossa in sé es pareix a xonxa que ves d'anir, quist t'invien ves d'anir. Ossa, la escrivania és tres e ossa espet in sé si la decisium e xa non è mai avgiar vacances in quist de castere xa l'ora ves que d'anir in otta quist invien.
7: Xa des a l'ora propio xa in avent, as posa fer ils müdaments gia vijos fide la spürta da bus in ingedignota. Qui, per poter sporgere alla liet ci drova il bus, uraris e linges adattides a l'ur bsüns.

0: Écoute l'énergie de Beatrice Iglesias Vignoulos do di Gemesa.
1: Las gratulazioni. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Ja, adotz el 3 de setembre in di de fiesta per bain an quale jubilare et an qual jubilar a cau sinon des romances vegni tremes gratulazions de pizza cantun el grijun questa vez e vos fa con telefona el studio ni tremetrenus in messaggi WhatsApp. Io son Gabi de Gonda a fece la vos in stagn ben vegni. Jesko, dienen ce vai nu stils juvens, mein anzi, elas veglia dechnes, al ne pi juven de la rece de dots. A ton sko jo sai, es on ju klic de caccia. Ad dots anniversari. La prima gratulazion va numnada mein ad Andri Tomaget. Elai de tron, elai el fravi d'armas, ad el cumplenesce ozio trentavel anniversari. A Pagliandri Tomaget vegni una gratulazione dalla famiglia, ni meglio detto, dalla famiglia che è stata iscritta per Andri Tomaget. Car Andri, al temps sgola, a già asciasti festival di 30 aval di de nascienza. Nus tots stoin en reccia a gratulaina ti de tot cor. Nus divisaina ti mo al meglio. Ti va stai a via con persuasion ad impondes massa temps ed energia per tai a facenta. Nus essen loges de tai. Gauda os lasuras un pau piru a saivels con exequi tiu passatemps preferiu, tiu hobby, la caccia. A nus se la grinda fa in viva con tai a cui ti tornas a casa. Al spicar salit de tai amicia Jessica con Omara, al bab, alla mamma Gianna, al Permin con Dario, Annina e Florin con Janine Carli, ad in special car salit con una grande strocla de tiu figliol Andrin. Andri Tomaget, el a oz in grondi, quetiau, el ai oz el a sud-ost Schweiz, el ai us ulliemitur de radio e el survegn e la schediola de RTR. El survegn la schediola per cui che sia mumma Esther Tomaget a telefonau per gratula ad el con la ceramica fina de Sint.
2: Telefonau, ni hem provau de telefonar per gratular a Andri, ni es fill, sinti ho trentava el dit de naixença. A de Andri, a ye, que te du, de la jo el clit xots de cita i que bo, xots en demà un baul. A qui fet especial, a de pre l'hora bon tot fet especial. A nos ven tots ens hem fet gran pliger, gratulaine del de tot cor a divisant tot, tot bien, sperai che sappi prendere un tec più pacifico durante quelle fiamme di caccia.
0: Sincera gratulazione poi ad Andri Tomaget per sia preda e naturalmente per sia anniversario radun. Fus buon mein in tec curios che Andri Tomaget sorvegnes bu musica da Matiu. Cauzel con se canzun favorita al buc camocci.

al matiu cun Boc Camoch. Quella canzun venus udiu oz pel 30° anniversari da Andri Tomaget de Tron. El cumplanesce scodic 30 ans ad oz alaun giu clic. A fortuna de caccia. La proxima gratulazion quella va a Surcasti. Ni meglier dic el de casa Val Lumnezia, l'unica Marcella de Rungs de Surcasti ai Sesenta. La Marcella de Rungs cumplanesce oziu 80° anniversari. A per vus, dona Marcella, venus reveniu duas gratulazions. Vossa famiglia scrive per vus, cara donna, cara mamma e tata. De cor gratulainus a ti sentiu 80° natalezi, gauda in bien gentà, alai festivatei. Car salits de ti uom Luis, de ti as figlies Prisca, Matilda, Martina e Renata, cun famiglias. La seconda gratulazione che va per vus, dona Marcella de Rungs, quella vein dil de casa Val Lumnezia. Els, als conhabitons e conhabitontes, la maina casa e tot il personal dil de casa Val Lumnezia, divisione vus tut bien, ad els gratulation cordial main, a divisione in bidi de fiasta. Marcella de Rungs. Vossa famiglia ha divisau per vus ina canzun del cormischedau Zuraua. Quella canzun è nianxi veglia, vigni de cantada la prima gada Nadal 2021, causella per vus, Mia Cina.

0: Mia Cina, cantau del cor Zurawa. A quella canzon ve nos udiu oz pa la Marcella de Rungs de Surcasti, se senta el de casa va all'Umnezia e la complanescia oz 81. Sincera gratulazion. E la proxima gratulazion va Sil Miraval, a Sogn Benedeg sur son vich. Lau sa oz la Marta Fri Festivasio anniversari de 93. Per vos, Marta Fri, ve nos reveniu ina gratulaziun de vos cars ed el scriven «Cara mumma, cara tata e basata». Oz astes di festiva schon 93 ans. Moina cifra. Denton schins mira, c'è che ti fasa un tot ente ia veglia decna. Gi da illustria, da trocas, fa paun de maila, spezlis, buns desserts, a buna men mintje di a un gentaper tescars. Bode capi. Un grazie al fec, fec per tut. A nus di vijain a un biabi a las ures, el ravoll de tescars. Cunzon, contiu un prem, zot beadis, a Lucas, al qual ca fa gron plage a ti. Cordial salits de tia figlia Manuela, col Toni, la Lin, col Gian Andrea ed il Pign Lucas, la Iana, col Mauro, al Sandro, al Ramon e la Ionna. Qua è la gratulazione per vus, Marta Fri, ed è tutta la squadra RTR, gevisce a vus, Marta, in B, di de fiasta, a tot mo il meglio, per vies nief on de vita. Si la gratulazione per vus, stati in a canzun del Skorntaler. Alles Gute zum Geburtstag. Per vus, Marta Fri, mal meier.
1: Oh, meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig? Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Na dann geht's los.

0: Alles Gute zum Geburtstag. Die Korntaler Musiker che vegni de Gevijada per Marta Fri del Miraval sur Sumvich. Cordiala gratulazion a Vinevon tot el bien e la complenesciots 93 ans. A 12.30 minutes von Lina Biatems resta un per vosses gratulazions al telefon col 0800 2021 30 ni contrametre nus in messaggi WhatsApp al 079 2 7 0 7. Tra noi vai vine von congratulazioni.
1: Les gratulazioni.
0: Quai moment che vos telefonai vai proprio vine von con les gratulazioni. 0 8 7 20 20 30 per termetter vos auguris de pezza cantun launo che vien oz fac fiasta. E l'insascia è gratulà due sgades e tre sgades ad una persona. Fos volum prima ga. Bic vustais en nossa companhia.

Pa kva šta u Lenny Kravitz kun The Chamber, 8 minute za von Lina. A nus ven su venju ina gratulacijun via messaggi WhatsApp. A quella ai pel roman Marcus de Mont de Lyon, che sa festivao at sius gisia tavel di Denascientia. Cau stati scret, de tot cor divisen tes genitours, Manuela e Corzin, tot bien a buna sanadat a bia plage de tiu emprendisadisco house techniker. Oz va ella fu fregna a da bal a quera. Ella a gran plegi del sport, Roman ai e Fendel della Union Sportiva Schluein Lyon. Gaude tiu bidi a Cars Salitz. Al Roman Marcus de Mont, oz disiatons sincera gratulazion. A chavus lai se tremetre gratulazions figioi quai 0800 2230 in titel de musica vos plaits personals ca tocan al cor de quella persona che sa oz festiva 0800 2230 ni messadis 079 2700 07. Vai os dir in rech 079 2700 07 exakt. Oh je. Yeah.

0: Vous êtes là, RTR, 4 minutes avant Lina Aizi. Ed hai dat una gratulazione che vien da Alva Jain. Una biala buonasera, donna Renata Simeon. Benvenuti, donna Renata, è sascau?
1: Io sono a storia. E la nostra gratulazione va ad Alva Jain, se va a Cerol, al nostro figlio, Patrick Simeon, ci dà il Jazz Festival, il cisto cantava della scienza. E la gratulazione naturale dei genitori principalmente, della sua famiglia e dei suoi frati. Di visione naturale tutto buono per avanti e speranza in carcere e una bella vita azzantupata.
0: Figli, vi sveglio Patrick, a Vazzerol, oggi un contonzo in quel caso dati questa sera in te fiesta.
1: In una piccina matanza.
0: Oh, forse poi lo è vertina più grande, ci sa.
1: Forse più tarda, più lancio che ci garteggia.
0: Preciso. Renata Preciso. Simeon, vous vez di visau evi chi liabi de mesh per vies fil Patrick.
1: Jawohl.
0: Grazie al fig per il telefon, ad in abbiamo fiesta con vies fil.
1: Grazie a fig, madame Amman.
0: Adia, stai bene.
1: Adia. Bye.

0: the ground.
1: Gertegion de Termeter, Ina Nilautra, gratulazione Ozils 3 de September. Nus van schon survenu. Gratulazione per differentes persones che san Oz fa fiasta. Tot els einzigen taikau en mies catlette brina. Tots an la medema chance de survenu. Tratch la sort, duas entradas libres pil bon en jedina. Null oggi cien, ben venti cun trenta, ni null siatonta nov, due cien siatonta null siat per gratulà. Io lascia l'on in finestra a viarta in per minutes, a lu, se gertegia, se dat, se resta lu tot dura saival, tra ginus lu la sort. Null oggi cien, ben venti cun trenta.

0: Storico, non succederà più la donna da Adriano Celentano. Teneu el background, audins e la vux de Celentano. E l'ina 20 minuti, nus gratula in vina von. E ma ce lo sa fa ben veni a dar novis, che te la finesse a nus se sbai al bo de la punt. Sono posso dire?
1: Ah, da Ciamfer.
0: Da Ciamfer, exact, Arno, perdonai. Ciamfer. Arno, a chi les vostre mettere vos auguris?
1: Sì, mia. Sera a Agivis, vengiot non è in tanzi, e volevo gratulare a lei, già ho detto il boom, ce la resti in avanti insieme, frisca e attiva, e in fici salute.
0: Cosa fai Adela? Budien, è un regalo in titolo di musica di Pauline Notclà.
1: Sì, preciso, l'engiadigna da Paolino Acclà.
0: Fegge, Budiena, grazie al fegge, Arno Vis.
1: Prima.
0: E da Daghi Vis, naturalmente, in bidi da fiasta. Adia.
1: Adia, grazie a fegge, adia.

0: Paulin nuot cla cun Engiadina con quella canzone Arno Vis, gratulau ad Aghi Vis, che cumplanesce oggi un 90° anniversario. A cautir mai eis istau ualti ruasseivel, en quella scatletta se samflan els noms della Marta, della Marcella, degli Andri, del Ludovic, del Simon, del Roman ed Eda, dona Aghi, ad iautile losa la sort. Son spaniada, chiai nom che venia miente mau? Kao je dina to drekli, mai ves je bujenči, vos neči to ni na kamere, kao, perka vos vzajas, kao, aj simple mai tot sincer, e la vete kapetaš, kako je kala aj, ja vaj kao in cedel. Na klasče bo eser. Andri Tomažet va a fa bonj, el bonj anje dina. Sincera gratulacijun, tot bi e bien, sai boša, koj om, djuven om a peda, a brca kuvenja la fa peda. Su enter la kaša Caccia Zacu. Andri Tomažet, godogna due entrate libere per il buon Engiadina, sincera gratulazione a tot bien. Gratulazione a voi tutti e a tutti che vi siete il 3 di settembre. Vi siete di fiesta e ben con voi, e se voi siete a caccia, se voi siete di fare fiesta, se voi siete di fare lavoro, sempre mai che mondi ben con voi e che voi sappiate godere ben ad in bien nef on da vita. Mio nome è Gabi De Gonda. Io sono allegra in questa sera di la Vieden, il salito di caccia, oggi la premiera con Sergio Guech. Ci vi sono vina buon, oggi in BD, ad los cacciadurs in Bocca Tluf, a noi sudinlu, de maun, els salito di caccia.
1: RTR, les gratulazioni.
2: Il suo intermezzo di RTL.

0: Las novitats ter RTF.
1: La renovazione dell'aeroporto Samedan è in passo in avanti, ossa tutto che specie anche in la sentenza del Tribunale federale. E da zuoz ha il liceo Malpinum cominciato onda scuola con un nuovo rector. Quals temas da quest'ora è di gli duas, per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. La finanziazione per la rinnovazione dell'aeroporto regionale Samedan va a tenor plan. Sco quai che la regenza comunicescia hanno il Centun e la Confederazione concedì il credit e le contribuzioni necessarie da mica mai 6 milioni di francs per rinnovare l'aeroporto Samedan. La popolazione delle indici vishnanca sportadras aveva già concedì la voce dall'on passà, credit e garanzie da radon 58 milioni di francs. In connex con i daners della regione ed intanto anche una pendente in recurs concernente il dreccio da votare, qua avanti Tribunal Federal. Il liceo Malpinum Zuoz ha un nuovo rector. Per lanciata dall'onda scuola ha usurpigliato Stephen Church la direzione della scuola, come ne cesce il liceo. Church ha esperienza nel settore della formazione internazionale e con manar scuole d'internat. El succede ad Oliver Hartwright che abbandona la scuola su Entertraisons in Uffizi. Si sur la Schwegalbe implir sectors serats per vida privel da bova. Alla pareit al nord dal Sentis en radont 15 mm cubics grip instabils e schmanatschen da bschbalunar. Quai aveva in pilota la rega constatati annuncia su enter in sgolda salvament. So enter che examinazions de geologs an Musa che crapa crudanta potes venir en fin plir sectur sur la Schwegalb en quest venit serats. Era la ciava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda deve andare ufficiale sulla Schwegalba 7 hütten nasaia becce nel sektur privlus, ai ginum. In Svizzera, in medias da casa e medis du fans mal contents con las novas tariffas per far giù quint. Ir vai per la tariffa Tardog che reglescia quans costs che il medie può far valer per las examinazions. La nuova tariffa Tardog era venida introducida lanciata da l'ON per augmentare la valur della medicina da casa. Tenor la Federazione dals Medis da Casa, ne quai però bec carteggia. En in cins centuns fadigien medis ossa damain che avant ed in general vignen ils costs per tractaments ambulans a crescer. La Federazione pretenda remedura.
2: La meteo.
1: Era il terzo di datun, fai aura da stat. Bler sulegl, nivels, moen vels fins e las temperaturas maximales en ots 39 e 27 grads. Era da maun esi sulegliv e nivels esi lura da cerciar e deve impli ciaut cun fina 30 grads a quera. A sonda, vin ils nivels lura puspepli spes e di datank 26 grads.
2: Quai en stat

0: type. Musica svizzera. Der RTR.
1: Chihuahua. Chihuahua.

musica per Linea Scadini. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: Les novitats de RTR.
1: I els horitzis intensius de l'hemda passada han xajunat doncs de passa 100 milions francs din les assicurances svizzeres. E la renovazione dell'aeroporto a Samedan è in passo in avanti, usa tot che specie sin la sentenza del Tribunal Federal. Quals temas da quest'ora è gliela strais, per vos il microfono e Ursin Cadis. Buonasera. Il Zurizis de venerdì passant ha giunat grons dons. Tenor in prims schatzets de plires assicuranzas montan ils dons ad almain 100 milions francs, che risulta di una ricerca dell'agentura de novitats AVP. La Mobiliar ha registrato 14 milioni annunzias per via de vehicles doneggiats, tra Allianz e la Helvetia saia quai mince mai 11 milioni. Ultra dals dons vit vehicles, en era annunziats dons vit bajets, chalers e dirts. Ils urizis intensivs avevan purtà draciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera del Nord. L'economia svizzera è crescita usce fitsco da P5 ons bec pli. Il product interior brut dal secondo quartal da quest'on è cresci per 1,5%, comparegliac con ils quartals avant. Contribui il pli fitch al sviluppo positivo a en las branches da farma e chemia, comunicesce il segretariat statal per economia. Er il marcià svizzer saia cresci su enter in un prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita da Luisa il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Samedan va a tenor plan, sco quai che la regenza comunicescia an il 101 regione e la confederazione concedì il credit e le contribuzioni necessarie da mince mai 6 milioni francs per rinnovare l'aeroporto Samedan. La popolazione delle indici vicinanches portadres aveva già concedì la voce dell'an passà, il credit e le garanzie da 58 milioni francs. En connex con ils daners dalla region ed en tant anca d'ina pendent in recurs concernent il drecht da votar avant Tribunal Federal. Il Liceum Alpinum Zuoz ha in nov rectur. Per l'anciata da l'onda scola ha surpiglia Stephen Church la direzione della scola, come necessa il Liceum. Church ha experiencia in il sector da formazione internazionale e con manar scolas d'internat. El succeda uscia ad Oliver Hartwright che abbandona la scola su enter traisons en uffici.
2: La meteo.
1: I resta viene avant aura da stat. Bler sulegl, nivels moen vels fins e temperaturas maximales tranter de schnof e 27 graz. Er da maunesi sulegliv e nivels datimo paux i vim pliciaut cun fina 30 graz a cuira. E sonda, vengels nivels lura puspe plispes e di dat ang 26 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Dance with me one more time.
1: RTL Dalla da Maui. Alla Saida. RTL.

0: Las novitats de RTR.
1: Els judicis intensius de l'emna passada en Svizzera han ja una dons de plus de 100 milions francs dins les assicurances. Ed en Svizzera se reduceix el lliever d'antibiotica per animals, tenor la Confederació però anc pecha vunda. Quals temes de questura? Ed gli è las quattro per vos al microfono eus in Cadix. Buonasera. Els orizis de venderdì passat han chiuso una grande dons. Tenor in primis chatzegs de pliras assicuranzas monten ils dons a plis 100 milions francs, risulta di una ricerca dell'agentura de novitats AVP. La mobiliar haia registrat 14.000 annuncies per vida vehicles donigiats, tra la Allianz e Helvetia saia quai mince mai 11.000. Ultra dels dons vid vehicles en era annunziats dons vid baiets, chalers e dirts. Ils urizis intensivs avevan portat dracciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera del Nord. L'economia svizzera è crescita usce fitsco da pi-cinch ons bec pli. Il product interior brut del secund quartal da quest'on è cresci per 1,5%, cum per gli aquels quartals avant. Contribuì il pli fitch al sviluppo positivo in las branches da farma e chemia, comunicesce il Secretariat Statal per Economia. Era il marcià svizzer saia cresci su enter in un prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita taluise il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. En Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica tra animals vinavant. Las datas da l'on passà comprovan quest svilup, comunicesce l'Uffizi Federal per Segirtat Abitualias ed Animals. I detti però angadina basin da degir. L'Uffizi avvertesce de reducir il diever d'antibiotica nu a chi va. Uscigliò possiam bacterias resistentes a multiplicar pli fic, qualche munti a terapias pli pretenziusas per combatter las infecciuns. Dapi il 2012 rimna l'Uffizi las datas che veterinaris ed autras personas che dascem prescriver antibiotica annuncien. Il Maroc na saia becsta participa aktiv all'onda da fugitivs che era ida en l'enclava spagnola Ceuta. Tenor il primminister spagnol Pedro Sánchez na dati naginas comprovas che il Maroc avesse organizzato l'acciun. Quai che il Maroc aia però fac, saia da vair sisti las controllas al confin durant 10 ures. La fin da Fanadur eran 72.000 personas entradas dal Maroc a Ceuta, pliras cunudar entorn la saif da confin, e tenor indicazion spagnolas eran almain 140 personas naiadas. Ier avevan plirs 10.000 personas demonstra in la Spagna e rinfaccia alla regenza che la sustigna memia pauc sia exclava Ceuta.
2: La meteo.
1: I resta vin avant, aura da stat. Bler sulell, nivels mo paux e las temperaturas maximales en ots 39-27 grads. Demaun esi sulle liv e nivels dati era mo paux e divin pli ciaut, cun fin a 30 grads a cuira. Sonda vin els nivels lura puspe pli spes, ed itat anc 26 grads a cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdì da RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: take some time.
1: Danus. Bell.

0: Musica per gli innescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Il takt der Mesura dels Autos de Post in zur Selva leiven ils Kumpfins.
2: Für uns als Postauto war es eine recht grosse Hosenlupfaktion.
1: Autos de Post circulation con defects, Chauffeurs limit gedatten Alarm. Kols responsables reagieren ein paar pitard. Lu, ils dons de les malaures de l'hem avergat in Schwitzra costen milions, a chemia a farma la increscer l'economia Schwitzra a si fecco de pi chunons, bupli. Jeles chun, io son Georgina Janki, bella, buonasera. Suenter las malauras cun garnella massiva la fine del mainz in parts de la Svizzera dati d'anton in a surveste de la dimensiun dils dons. En cifras, las novitats, cusera cun ursin cadis.
3: Il Zurizis de venerdì passant c'è una grons dons in Svizzera. Tenor in prims schatzets de pliras assicuranzas munten ils dons a plirs 100 milions francs, qua resulta din a recerca de l'agentura de novitats AVP. La mobiliar Suletta aia registra 14 mili annuncias per vida vehicles donegiats, tra la Allianza e la Helvetia saia qua mince mai 11 mili annuncias. Ultra, dals dons vid vehicles, en era annunziats dons vid bagliets, chalers e dierz. Il Zurizis intensivs avevan purtà dracciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera del Nord. L'economia svizzera è crescita usce fitsco da pi 5 ons bec pli. Il prodotto interior brut dal secondo quartal da quest'on è cresci per 1,5% cum preliaculs quartals avant. Contribui il pli fitsco al sviluppo positivo aian las branges da farma e chemia, comunicesce il segretariat statal per economia. Era il marcià svizzer, qual saia cresci su entrin in prim quartal pli tost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita da Taluisa il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. En Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica tra animals vinavant. Las datas da l'on passà comprovi an quest svilup comunicesce l'Uffizi federal per segirtat da victualias ed animals. I detia però vinavant basindat agir. L'Uffizi avvertesce da reducir il diever d'antibiotica nu a chi va. Uscigliò possiam bacterias resistenzas sa multiplicar pli fitch, qualche munti a terapias pli pretenziusas per combatter las infecziuns. Da pil 2012 rimna l'Uffizi las datas che veterinaris ed autras personas che dascian prescriver antibiotica annunzien. Il Maroc na saia betsta participa aktiv alla onda da fugitivs che era ida en l'enclava spagnola Ceuta. Tenor il premierminister spagnol Pedro Sánchez na detti a Negin as comprovas che il Maroc avessia organizà l'acziun. Qua che il Maroc aia però fac, saia davair si stilas controllas al confin durant 10 ore. La fin da Fanadur eran 72 mili personas entradas dal Maroc a Ceuta, bleras cun ludar entorn la saif da confin. Tenor indicazioun spagnolas eran almain 140 personas naiadas. Ier avevan plirs 10 milis personas demonstra en la Spagna e rinfaccia alla regenza da Sánchez che la sustigna menia pauc, si exclava Ceuta. Avant la gruppa d'insles Spitzbergen han las autoritats norvegiaises confisca in una nave russa. La ragion è una decisione di una dracira norvegiaisa che aveva sentenziato la Russia da pagare indemnizzazioni all'interpresa d'energia ucranaisa Naftogaz. Il 2014 aveva la Russia non nada mai expropriato parts da quell'interpresa con acte annectare la peninsula Krim. Per quai che la Russia non aveva pagato l'indemnizzazione, hanno le autorità norvegiaise confiscato la NAF russa, rapportano più le agenture di novità. La Russia sezza rinfaccia alla Norvegia che quai saia pirateria.
1: La GFG sera con RTR a quai approfondinza.
0: RTR, il magazzino della Saira.
1: L'antira in giardina bassa cascia se le grassi il pri montagne del pubblicum.
4: Una fitch grande onur, ides in sé, una arco in scienze, per tutta la popolazione dell'Engiadina Bassa ci ha sostenuto e spero una chance al sviluppo del centro della Santa Engiadina Bassa.
1: Da plituns della surdata mo enge guarzi anti sviluppo de quei model che è sa verificausa mutausa din success complain un pauet pitart. Scomprim vai per chauffeurs ad autos de post en sur selva che in els confins les reproches quales è massiva se curseschen bus munglus che mettien en priga la segirtat. Dario Luca Simeon, il manader d'auto de post de Grigion, prenos posizione agi.
2: Oberste Credo für Postauto für uns ist, dass wir tagtäglich zu 100% garantieren können, dass unsere Fahrzeuge ohne größere sicherheitsrelevante Mängel unterwegs sind, auch wenn es dazu führt, dass es halt zu einem Kursausfall kommen könnte.
1: Ad la Giunta, cui va il procedere de lo proprie adempli, quei credo?
2: Die Fahrer sind angehalten, jeden Mangel zu melden. Diese Mängel, die werden auch geprüft und werden nachher vom Fahrzeugverantwortlichen eingeordnet, ob das Fahrzeug sofort muss aus dem Verkehr rausgenommen werden muss oder ob das Fahrzeug noch betriebssicher ist.
1: Der Pli dils Chauffeurs d'Auto de Posta en sur selva candau Alarm, che che sto se mi da, u dis grazzo entra in qual detail de c'hai, Melan.
0: La Meteo.
3: Ihr ist in der Wand, auch der Staat. Blair Soleil, Nivels, Moinwels, Fins, alles Temperaturen maximal sind 30 der Schnaufe, wenn es 7 Grad. Ihr der Maunesi Soleil, Nivels, Datimopauks, die Wimpli Chaut, kun fine 30 Grad.

Quai a tutti il magazzino di quella prima GFG sera del mese di settembre che veniamo preparati a presentare da Dursin Kadij e da Gheorghine Yanchi, producente Presca Bundi. Nos magazzino è massa altra in flies con visitanus se nostra pagina web rtr.ca. Tantonesi grazie a te in quarto per gaula sciunto con chi dat la mesa accompagna musica vostra sera, vostra fin del gi da lavoro vies via di direzione casa Ninua e Dina. A suelta la mesa vengono sportivi con sera con due storie intorno a due profis in due differenti sports con l'ur da casa, l'ur patria in sessetz quera avanti Anton o oh. El mon cicals du sein, tot quai, scocchi dat. La mesa, ancevi ben, quale giovedì sera.

0: Die der RTL.
1: Ot cun cor sin mon, buonasera. En sur selva an manni giuns d'auto de posta dau alarm. Scol beobachter scriva agem plir chauffeurs tramets in a brev al CEO de d'auto de posta. I va per defect vi de bus che sagen veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagen veni tolerai. Denton mo quels che sagen bo relevanz per la sagertat. La finale agi avon mince viadi il manijons de decider sul vehicle sagirs. A se coi oi bolcas astins bodruva quel. E se coi monta che la lingia croda o. Al primo intagn del publicum va uon en engedina. Al center de sanedat engedina bassa a scuol. Al center unesce tot las instituzions de sanedat de la region sot intec. De wellness tocan tir medicina d'urgenza ad instituzions de tira. Radon 450 persunas lavuran al center. Al premi del publicum ai dotaus cum 20.000 francs. Al premi principal va uon a Freelab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazione per la rinnovazione dell'aeroporto regionale Semeden va tenno plan. Scuola Regenza Comunicescia al Canton Grigion e la Confederazione concediu els credits e le contribuzioni necessarie da mincemai 6 milioni francs. La popolazione delle indisvisnonche sportadres ha già di 10 a just a voni non e credits e garanzie da 58 milioni francs. In connex con quella votazione dati den tono un recurs pendent a vondertira federale. Al durezis del venerdì svergau anche giunau ten ostimazions della sedirades dons de plirs 100 milions francs. Quai resulta din recerca de l'agentura de novitats AVP. Sper dons vi de vehicles ai edau dons vi de baguets, celes ed orts. Als Urezis vevan purtau dracadas, bufadas, agerniala, surtot e la Schweizer del Nord. Tonda mai, tocca la proxima ga.
2: Kurz entre la sisa, qua venza un pinau la tragedia al Piz Cengalo con 8 morts a Ves. L'anteriore presidente comunale della Bargaglia deveni sentenziata. Fa tonsco scadin alla testa di Nevisneunca, ses patrats.
3: Calcina mo una volta dice di venis presidente comunale e con una ciamma in presum. E grazie in quel processo con son una certa tensione, melchietezza.
2: An qual ponderazione de persunas che chiamunan Vishneunkas en ies canton avon la sentenzia che vin spiciada de meun udinza. An avon chidat la masa, io son Georgina Janki, shalou, mainza!

0: RTL Gjevgje Sera di Strais de Setembr. Kusera e unë kun ina kë gji?
1: Avon kurt va jo le gjiu in kodish, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che ha fatto, ha scritto qua, non nao mai sco pop musicerin. E qua è a schiffa leo, che io vai mis na ven quel codice, legge il buel, perciò io sai bu prendere al serios. Io sono bu in a musica da pop.
0: Corin Curgelas, ca festival questa stazio universari redunda sa tonta, i arce musical a visitau la cantautura en sia patria a Rueun, ca Corin Curgelas vive de pion 2009. El se regorda de ses un prims pas sco musicista a, insomma, se un tir svilup bumo musical e personal.
1: Io vaia dina un pruau da un flami ac na via. Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, quel mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vaia dina ci na na selber. Also, bu fa sco preview, outer. Quai era parte della mia vita.
0: Corin Curgelas lei esser parte de sia via sia vita adè de den qual emozion che sur tot cant de cors sa effettua.
1: I vai bugen cantau harmonies en il cor, aber pi bugen vai udiu il cor senza cantar. Also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele, se io audle il cor, sono io total sentimentale, ni scoginza emozionale.
0: A chavus leis udi de pli de la cantautura sur Silvana, lu te kleine vende la sisa masa, qui anum arch musical. Ad Antonese gracitao dies, vargau la sis.

0: quei RTR la sera avon il gi quina sentenzia vin spicciata cun pulita tensiun quella del processo in connex cula bova abondo ca costa la vita doci personas novons suenter la catastrofa alla dercir regionale malogia recapitulau et interrogau tot ils accusai pledeschen simbo culpons. Accusata è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'avesse veni sentenziata per via d'ammazzamento per negligenza. Seu destin l'hai veni pulit pensivs ben in qual presidente a presidenta comunale. Prisca Bundi.
1: Tres differentes Vesnaunkes, tres differentes Regions. Aita Zanetti, Presidente Comunale de Schuol en Engedina Bassa, Nora Saratskazin, Presidente de Puntregigna en Engedina Auta, a René Epp, Presidente Mustè, se somle sur selva. Els tots en capos en Vesnaunkes Montagnardes, cun en qual sende de viandà, ed els tots persecuiteschen el process de vart la bova de Bondo.
2: Naturalmente, sco tot altres presidents comunals con una certa tensión e con un certo piser.
3: E grazie a quel processo con solo una certa tensión, melchietezza e hai, sono plein buoni, scusa chi vuole finire.
4: Also io mi rendo al mein, se il figlio intensivo in quel processo, prima come il risultato di quel processo.
1: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, a stuia vondertira per voi di una decisione che la apriu sin cusel d'experts, sco ella di. Che quei esce bediau, a ci da dos forze schizun in a sentenzia per ella, quei motivesce bedie grad la jaut de surprender tals uffizis. Isa di deschonos, greve wunde dem flaljaut, che s'engaja, usche Nora Saratska zin.
3: Qualcuno mi ha detto che tu sei presidente comunale, sei con una chiama in presum. E che là è naturalmente già un impissamento che hai probabilmente non fa più semplice che te li ci smetti a disposizione per quella carica.
1: Alla madema crena con la presidente da Puntregigna date Rene Epp.
4: Se l'uso sto in sdina vende lanciato con un paese, buono mangio una persona, con c'è paese alla libertà, also se qua fai a scuola fosse qua proprio bene.
1: Adaita Zanetti va a un pleliunch. Vediamo per presidentes e presidents, veni l'area usce plefina.
2: Persone si mettono a disposizione, in quelle commissioni ci valutano il privo, facciano un pisciano, eccetera, per in avvenire.
1: In scadin cas sen els fitch benagiai che sentenzia ci dat vendredis. La finale se vessen els tutstreis veni e la madema situazione sco Anna Giacometti. A se la venisse propi sentenziata per vedamazzamento per negligenza, lo prendessen Nora Saratska Zin a Rene Epp Masiris.
3: E c'è in mince caso il discorso con i nostri esperti, già c'è se c'è un venso differente sendes, ci sono erzo a sorveglianza, e studiesse, ci desse di pigliare misure, ci desse di essere sendes, ci desse di nire attivo, ci c'è potenza fer.
4: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai fons de principi sono, aber tutto sono mai evitani.
1: Aita Zanetti da Furton lesbi di commentare eventualitats. Ella spetio signa giù la sentenzia a miralu vinavon. C'è che sono usa clar la sentenzia da venti in casa da precedenza, che vien fit probabil ava influenza sen decisions futures.
0: Duas presidentes ad in president comunal cun a qual patraccian tuorn lur mandat ca saves tot tenor situazion scebets ia fini sil beun da cusai scuol cas dat Anna Giacometti che era presidente comunale dalla Bargaglia cu la disgrazia de Bondo e Scebigeda. La sentenzia de quai antir process vin spicenda de meun ed è lu gron tema e cautier RTR.

0: En 4 minutes dati la sisa masa de speci arch musical con Corin Curgillas da derter esi d'Anton Parda ba e un bustau quei ozi gicula caccia grigiuna anciet. Ah, samatin enus el stadalsa sapinein. Dati dentro il ciunmeli che in depi ozmervei da via di cumbuis perspektiv qualsca an schon cajun da fa princes cusera en lur teges en buna compagnia.
1: Viva! Amaroli della Valpolicella! Grazie a tutti!
0: Chi hai gertigiau bene qualin con setà? Ade tuca sevenza con la qual fotografia che nos vien d'Anton Schon surveniu per nostra galleria de fotografies de caccia sin rtr.ch a punct cusera cuidat las nov udinze bugien lu un ba de pli de quai un prim gi de caccia de vus che ce durs ni de vos cars che in a casa che datan in telefon lu 0800 20 20 30 cu ils salits de caccia an e conjunctura auta che otir RTR mutescen sigir puspea din veritabel hit qual cascia da lanciata cusera cun vus Sergio Guec Georgina Yanki ei naven bella pacifica sera cun Judy Huis da Marones vinars nie senza ciao ciao Stelegers.

La pura veveni tertiau quai ai us niev. Quel lungat cun sci in rhythm e de sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un po'.

0: la pura era halt al radio. Teres trei, en hot rotation, vugi quem ava minche gi, lus vetsins, cont influenza ca in radio, ni in televisión. Se ti supportes, an se chaini, an se chi, lu ai quel al ciao de la liaut, al as ureglias. Se ti fas quel bu, resta quella persona ord varte.
1: Adesso la pura e forse sia pli inconoscente canzone ai Corin Cugeles Frambure Stada Ordvart. La cantadura a musicista festivesse uon sia tontons ad aion adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica ai bia bia da pli ca mola pura. Corin Cugeles ai oz miu hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Cugeles è nascita nel 1956 a Quera. In prima fonda Silvio Cugeles e Paola e ella, insieme con un frate più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormire, ad era orazione, se vuoi da dormire, in dialetto svizzero. Halt. Le canzoni romanze sono il dio delle due state. Alla cattedrale a Quera parlavano di più la fonza musica sacrale, perché nostra mamma Paola cantava durante decenni al cor Cecilia, also al Scogin Cecilia Verein, cor Sicilian, messes latines, che era impressionante, di vai e udiu l'orgla, leo, si piuttosto baul, suonava il John Antoni de Rungs, e alla fine della messa ha improvvisato, io sai anche qua era buona musica scritta, qua era si impressionante. Poi venivamo a casa in clavazzin gron, also in un flügel, scusate, in ala e mio babbo ha improvvisato bia, la poteva e suonare con notte, ma ha piuttosto canzoni più moderne, sentite altre, sentite jazz. Noi eravamo su tenis, con una hetta, perché lei aveva una cozza melna e su tenis con una teggia, un rifugio musicale, lui la musica grad veniu. Scopriamo già dal cielo, sin mai. Lui Clark nous vain giù in radio. Leo devi già musica traso, aber e lui in gramofon. Also io sapevo forse gli ossiatni o Jones, vevlio, lui veniu quel gramofon con plattes e Leo vesins schon quel mix vast, che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles, to My Fair Lady, Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mumma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nus edu in a platta. Also, forse ven plattes, neanche de pli. Io vevel e schlieremer kind, gul gabere Rotstift, ganz uns. Genus weint lau Leo Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tot quai, also proprio in gronda mi scheide als ons si sonta e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son Sissonta, ud in us, sco già visto da Corin Cugeles, l'italiana Mina con indeses en prims gronz hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgelles, il bab de Corin, era in fech bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves diu talenta fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein weven als genitur l'idea che el fos bien de studia, lu era in jurist, scocinse, iai plic in hobby, iai in passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stas, era in politiker, con quella passione della musica, de speres.
0: Adai, lu, sunau a cemmo a casa, clavazzini, almeno ton è fatto che jam sessions des letzte ore dell'industria, non c'è quire.
1: Io vezzo le sci fotografie de del, del cor viril de quire, ni sci baiwurst, big, sci... che el sci deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa del Curgelles a quera, giù quera devia dina in upright piano, also in normal clavazzin devia dina, asci con candailes, e già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto a bu giù asci bugen notes, ed è bu duvra.
0: A Corinne Curgelles a setza, un prius con primi instrumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon il Klavazin con oggi ons, wenn wir auch seconda classe qua in Ciet con ures de Klavazin, aber con pauk plage. Also qua, ja, schon interessant, se ti vesses in pupi con notes, sas ti fa musica con quel pupi, ni bo. E quella transmission, also quel transfer del el che vezza si notes dir in una musica vivente. Ah, era bu bien. E era mia magistra, era bu gradescina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari John Antoni Derungs e nus vain discurriu. Io vai gidau ad el da accordà l'orgla si la cattedrale, nus veven in alter rapport e lascian sentiu che mio esser fa altra musica che che quai già Debussy va io su nautirelle quai a plageo a me Debussy era pli modern e po halbu sci quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era bu mio
0: a senti che scotte il bab aveva usato bubugien le note a cor in cucina da cime tutine
1: el pudeva fa tutto so forse fece u senti pli gron la causa versco ma taccia eri per mai el era proprio fich talentau. E con 20 anni vai io portavo tutte le note alla casa Brockenhaus, tir l'almada dal salito, a quere vai terciao mai più note. E lui vai io mi dau le note, ti sa il jazz as altre notazioni. E mol si va a gesti in accordi, chords, vai io lui vrau con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corinne Courgillas. La cantadura a musicista suona e differenti strumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instruments kein novs per ella.
1: Cura che io vai udio un se c'hai che plageva mi, vai io schon improvau da suona quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung. Ich war ein Flau in Autra, in einer Aviarte, eine offene Stimmung. Ein Look und Autors Griffs halt. Also, ich war ja in einem Proaude, ein Flau, mit Atschner Via. Ich war immer content, mit qualche Ära, Stoß war ein Schier, qualche Mabe, Buh. Mi mamma diceva che io volevo mai da Mounds sin via. Io voglio dire che ci sono selber. Also, wo fasco sco preview, outer. Qua era parte della mia vita, adu sai, senti, più lux.
0: C'è musica a forza influenzato la accena musica di Corinne Courgillas, il pifetto?
1: Ti sa sbu per c'hai che an se c'hai tucca il cor, quai hai sì misterius, per c'hai che ti ha sbu gen quella canzone, l'altra bua, la tiarza, hai egal, quella hai neanche fanuot, also io sai bu exact, io sai moca quel radio, aveva differenti programmi, wie Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e qua vai au udiu. Sì, più moderna musica, forse beat, music, ni folk, e qua influenzesce mai. C'è che io vai in flau a, qua è tuna interessante, io lese essere parte di quels gen stils. E buc del cor mi se dau io era il gettier Luzi Juan a cui era il cor mi se dau io era la scuola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udiu il cor senza cantar also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bradele se io audle il cor sono io total sentimentale, scusinza, emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sai bu influenzare sci gron, ti sto proprio essere in la voce dentro e io vai bu gente io posso da in acna mio accent tun in la musica. Allù? C'è era la domanda.
0: La domanda era, c'è musica, altra musica ha influenzato l'accena musica?
1: Exact. Lui aveva noi quelli, also si sonta, con quelli schlagers e jazz, e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scomaptaccia per c'è che il bap, udeva Herb Alpert, Glenn Miller. A lui, da sci con quindisch, sedisch, vai au udio Nick Drake, el ai forse buoschi conoscenz, aber quai a influenzau mai profund, perchè che jau se vevel, con liautsco el, les jau fa musica. A scia in quella direzione, se sent liau, son jau part.
0: Ad quai Nick Drake, che è morts, biami me baul, con mo 26 tons, udin os ine de sies grandes canzuns, Northern Sky.

0: Vustet l'eise l'art musical, oz come u hosp Corinne Courgelles, casse viu festival questa stazio si attontava l'anniversari. Die studiu vain Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenzas in sia musica di Corinne Courgelles. Da metter sia musica, pia la musica de Corinne Courgelles, en ina sparte da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grob mondi sia musica forse in direcziun jazz.
1: Ja, so Nina, ich bin Weltmusikerin, Musiker del Mund. Perciai quai arva portes, quai siarabo. Ja, vai bugene sci, viars, etnies, autors suns, bugen plis lungatis. Alu, vai bugen de rimna e metren semen ed en flanovs kombinations. E ja, vai bugen la musica del Pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenisch, schon la musica dels roots, dels regis, nur che ti vezes den under, c'hai vign o del pievel, quai war ja viel bugen.
2: Us was ja plis projekts kun lendi eber de quas vasts, per exemplo, so kun la Soros, per exemplo, ne kun eber musica africana, ni projekt in a canzun per de Daniev, che inzarim na, also hat mir probi fechine waste wie.
1: Zum konnte dreis longatsch ge konnten la madem canzun sur la page. Que quei fus bien devenir ensemble e buf botalia e bugiti a senti a esor. Na, aber per di avant court war ja le dieu in codisch, a sachbuch sur la musica. E leo a quella che ha fatto, ha scritto quai, non nau mai sco pop musikerin. E quai hai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codice, legel bu el, perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musiker de pop, cioè hai quai. E in begriff Fritsch Wast, in pleit, nuk ins mette tut en, aber per mai hai pop, also popolare hai altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop hai già commercial. E io vedo la dina, io auto la dina, aha. Quai hai pop nur che quels che fan, quai han proprio in mira de desser commercial, de ve success finanziar. Quai hai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai hai nur te fa con mai, grad il contrario.

0: Flowers of Friendship. Corinne Gurgilles, accompagnata dal Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata la fin del sons 90 cantadura solista ad un negail 2009. In persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musical e personal de Corinne Gurgilles, e un durante il seminario de magisters a quera era in auter musicist grigiun.
1: A piva io entupau Walter Lieta. A quera con George Ons e da pi Leo vai a realizzau aha qua è schon in pli grand pass in direzione de esser in professionale ni viver con e or de la musica qua ha anciet Leo quella idea.
2: Also hat jemand Walter Lieta stau la colpa che Corinne Gurgilles ha fatto la via de voler viver de musica.
1: Also qua è che bu vole quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert trai ci in francs quai che super se sai o che pu sta quai ni fet normal aber ha quai ai eine valetta e iai pagao cura che ti contes perché la cultura ha già il problem che scols purs es nus già subvenzionai. E nos va in grado de picurt contriada discussionausos da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liau de drova.
2: Sarà un giul seminario e schon, aber so entri si stau clar io i bu da scol ma ben facci con musica.
1: Also da scola era mai venivo in du mondo perciai io vai facci quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io el George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fas quel seminario, se ti has in una professione, lui se has lui fa, cioè che ti vuol, ti has lui la base. E qua era il compromesso che io avevo fatto.

0: Il 2009 Corinne Cugil es retournata en patria, el grischum ad el vich de ciutat a Rouen. Leu ein e differents projekts cun musica romanche cresci, se sviluppai a la finale realisai. Ad e us cun sia tontons ei Corinne Cugil es un busch de uncle de studia o novs projekts. Pil Pliniev projekt agi egi dau che la agi surniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotaus con 200 mili francs.
1: Allo va io, to ciao, also, la mese dat, mettes na ven, al frigo, e tocas vo, in quart per in projekt, ed in quart per viver quels proximes ons, also proximes, 3-4 ons. Sci era mia idea, ad lo vai a terciao, lascia puspaintig mund en casa e vai contactau mes vels. Vels, vani butuz, aber mes colleges dell'exterior. Sco a Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illweib, Fitch, conoscent, un producent de Peter Fox e Marteria, Nina Chuba, also in Grandum, aber per mai in che io conosco de Pickel a Ochons, perciò il fail de mi amiche de Berlin, fasen se c'hai con mai na klar. Allo Ashley Slater, de Friedbauer, figiain se in a collaborazione, of course, so simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fecio vence siat collaborazions in Svizzera, el Grischun, ma etiar tudesce franzosa, also Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, canso c'è un token che io vin, avrio vesso ne in plan. A New York, vesi auch in Plan con in a gruppa.
0: Also du dati hatte man in a tournée de concerts lauterone, cioè con quels musicisch che vesi non au?
1: Na, tournée va bu, quae mimia gron, na, io fec studios, also con mincia a gruppa, con mincia combinazione de liaut in a canzone, e also quae va duas ons, forse desel venciocci. Aber io sto già ebu fa prescia, perciò una gin domanda «Cuvin qua io l'espo genai?» Io sono già in... Sco ginza, io sono in artista libera, una gin che... Io so sto sempre fa in avon. No, qua io si uagio in temps, io prendo temps.
0: Tu dà qua in portatun, in nief portatun?
1: Quella gavin qua ad esser la mesira da din vinil, perciò io hai inciet con vinil, e sono... Io ho trasso, io ho conosciuto il mondo da Sonsia Tonta con 48 spur e tutto qua analog, e cassette, e CD, e c'è un dato e tutte quelle maniere di prendersi musica, io sono lì da trasso, tutto qua. A da di, in a garo d'und, all'enciata. E fa in vinil, qua è una per 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere più lunga con 20 siat, va io a una CD. E texts, also io scrivo in text sulla mia vita e via artistica e intubata con gli altri. E c'è che c'è già essays.
0: È in a sort esse a il proxim gevis de Corinne Cugil, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, las duas cantaduras che forman insieme con Corinne Cugil la formazione La Triada.

Buna mai na casa, num nada mai Rueun, en la sala, il local de concert, da Corin Curgiles, studio, a magari è Austria, a jeu asciau fa il discurs per quei portre musical della musicista globale ed universale, ca assa viu festival uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Curgiles, ad un biada plida della an floesco adina, sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin, udin un ulteriurs devis de musica della Giubilara, sco un prim in una canzone enconoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io spero che vous ades tatlau con gusto e plagé coi arte musical, mio nome, Hugo Scher, a dia a toccan in autregat.

0: L'Arch Musical. La musica in il centro. La Saira der RTR.
1: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: Il dit der RTL.
1: Ot concorsin mon, buonasera. En sur selva anmanigions d'auto de posta dau alarm. Schol beobachter scriva agnem plir chauffeurs tremets in a brev al CEO de d'auto de posta. I va per defects vi de bus che sagen veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagen veni tolerai. Denton mo quels che sagen bo relevanz per la sagertat. La finale agi avon mince viadi il manigions de decider schel vehicle ai sagirs. Asche koi ai bolcas ascins bodruva quel. Esche koi monta che la lingia croda o. Al primo antagn del publicum va uon en engedina. Al center de sanedat engedina bassa a scuol. Al center unesce tot las instituzions de sanedat de la region sot intec. De wellness tocant ir medicina d'urgenza ad instituzions de tira. Radon 450 persunas lavuran el center. Al premi del publicum ai dotaus cum 20.000 francs. Al premi principal va uon a free lab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Semeden va tenor plan. Scola Regenza comunicascia al Canton Grigion e la Confederazione concediu els credits e le contribuzioni necessarie da mincemai 6 milioni di francs. La popolazione delle indici vishnonche sportadres ha già di 10 a just a voninon a credits a garanzaies da 58 milioni di francs. In connex con quella votazione dati den tonon in recurs pendent a vondertira federale. Als Urezis del venerdis vergau anche giunau ten ostimazions della sagiradas dons de plirs 100 milions francs. Quai resulta din recerca de l'agentura de novitats AVP. Sper dons vi de vehicles ai ed au dons vi de baguets, celes ed orts. Als Urezis vevum portau dracadas, bofadas e garniala surtot e la Schweizer del Nord. Tonda mai? Tocca la proxima gara.
0: La Saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. Escubrides. Musica non-stop.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

musica per Imiscati. Per Tai. Per Mai. RTL. Simpla Mein per tutti.

0: Senčamona in Salejta v zotr za ča, vos Salejce, vos Džavejš za muzika en nos plažejr. Pardejr la vardat, Ivanja Špičija, kešta sejra, kel telefon, final manč, pušpe, buna sejra, Rico Florin.
1: Buna sejra, Radio Romanč, Romančije, toto se čečader.
0: Škuvaj?
1: Grandius. Rico. Eto norce, mitic plecne zbelčat e gjot.
0: Rico, per blair so ancet il Pibel Time di Lyon, schuel per vos?
1: È stato buonissimo, quindi in giardinato avevano tenuto fortuna quell'ora, ed era piuttosto ciat, ma era mince terzo quartin temporalin, ed è quad era grandios.
0: A ci von ilz saleitz questa sera?
1: Il saluto von questa sera an la Val Champagne, scoccia di giardino, pro mes far retto, e sei figli Roman, Florin, e ci vuole tutti in una buona ciaccia, in bocca di luf, e ci vengono frische salve da ciaccia.
0: Rico, Florin, sarò invece stola da voi, da al telefon da RTR durante il saleitz da ciaccia, già bisogna buona condizione, e keston con il saleitz da ciaccia, e ven avant bella sera, che gli facciamo con musica da STS. Fürstenfeld.
1: Langsam fängt der Tag sein.
0: Bella sera, Rico Florin.
1: Grazie per schon, Sergio. Bella sera.

0: Es fürsten feltilja giavesch da musica giavesia da nossa cer Rico Florin da Sameden durant seiras da Ciaccia tunga che il uscea ternose durant nossas emissions da Salets da Ciaccia savainz a regalar mincia seira in radio DAB Plus mincin ci telefonescia o la chance da survegnare nof radio la short vigna traccia mincia mai alla fegna della emission enza ci po uscea schon questa sera anche zelegrar da den Nov Radio. Hugo Kamenisch al telefon. Buonasera, da Nonder Telefonetz.
1: Saluto Sergio, io sono telefonetto di un discorso che strisce.
0: Scusa, sto gli prendi da Ciaccia?
1: Valeccia. Valeccia, voi nibel praktisch. A televisione, se ne ginnis. Sì,
0: Hugo, quando siamo jazz schon a Ciaccia?
1: De piano 92, 26 anni, 100, no, 30.
0: Non è schon no, in però.
1: È un po' sbuffato 15.
0: Routine è d'anturno e tu tegna sarò quel momento lanciato da Ciaccia, tu tegna un momento speciale e per ci vuoi schon decenni a Ciaccia?
1: De, quei è il premio è a dire che c'è speciale. A ce che fa gran piacere a me che mio fra, che va a buona caccia, accompagna me, da qui, forse sono 6 anni, in primi 2-3 giorni, salta a pedra, che fa gran piacere.
0: Hugo, a ci l'essere solidare questa sera?
1: Questa sera l'essere solidare, in prima lingua, mia donna, grazie a tutti per quello che l'ha fatto per me. E sono molto in stufio. Con me so, bisogna hantare. Aber mio gewiss special, quella sera va a din om. A quei è Fadri Bertocchi che strisce. Quei ha giù questa primavera, in greve, accedendo a ul. A din se aveva bocca, a sto che gli dico, si è salveni, salveni, bocca. Aber ossa è in buona via, si in ritorno. A fosse os fit bugend entre nous si keu si skolms nus erin bian zemmen adele os si buna via da sanadat e la dieu kleciada goron kal era senta scienza v nius bab adeo sperlos mai meglier che vengi super con el adeo vai patraccia grato so otzi e premgisce se tel not il patraccia era vide padri. Come vuoi che fosse che con noi? Vai, mi ho già visto.
0: Già, Gianni, ben avanti, tutto buon.

0: A Fadri Bartok e Termatagn Er Adel ils Millers Saleitz e Giaveis Keglia Trantaroter Er Osa Cunil Giaveis da musica da Hugo Kamenisch Melissa Naschenweng.
1: Lieben, grazie Feitzer.
0: Buona ciaccia, Hugo, bella sera.
1: Grazie Feitzer, ciao Sergio.

0: Muzika, če je plajera, nosa, ka čeder, da, ka štriš, Hugo, ka meniš, Melisa, naša naveng.
1: Povus, al puls de la tjača.
0: Ein Tilia, Fratain, Pavain, Zershona, Sruani, Elan, Prema, Anuncia, da Preda, Andrea Mittner, da Puntraginia, Ogia, Il Klec, da Pudeira, Nuncir, Ozter, Gabi de Gonda, La Preda, Sagiatada, da Sia Feglia, Ladina Mittner, Usheia, Olia, Tuno,
2: Ma mia figlia ho sabunura giù la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresin sulla Sblais e na sul plagiar.
3: Il buc Gavriel de Sis a vossa figlia tu cau la Ladina Mittner con zon zweila schon a caccia.
2: Ella va sul terzo onda caccia.
3: Adot schon a jem prem di de caccia giù grande fortuna co aile dau parte vus immediat, Nico.
2: Sì, sì, la so bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davode.
3: Ah, vus mais per la preda? Figli esotti hanno in viva?
2: Ah, amici a casa, sì, sì, ma varano una iva e di me l'invin.
0: Ha ragione, onil cordialas, gratulazions Ladina Mittner, e con che gli erano sa prima nominazione per davantar Victoria, godegner la patente da ciaccia per l'otron, la foti da sia preda, vainza di reminente, son pubblicia online in ta nostra galleria da fotis da ciaccia, e son duman, savezza non scire na ulteriore preda, il avant mazde alas digiamesa antiglia radio, Vagna Sean Marvellas 0800 25 25 30 per ulteriors saleiz da ciaccia. Buonasera Sidonia, ca viazza la scuol.
4: Buonasera.
0: C'è datiglia da nov?
4: Ma probab is a crees per moment tot quiet in tio mone in ad odio monneur questa sera la tante de misom quella a Das ist lupetar in Bo de Cervi, schlimmer bei. Florine so giustia far Taxi, Transport.
0: Gratulazioni alla tante, per la preda.
4: Sì, minche cas, gratulers. E sin qui ste via tot ste chadre bustut a bab, e mamma ci va con bab, simple manch ein bocket luf, bels dis de chatcha, io daer questa bella passion. Ed er mis sir, ose il proper mis sir, in bocket luf, e mis barbes, ci van a ciaccia, e to questi conosci, quelli da vedrain, in bocket luf e tots, e in ci casi ne belis ma ciaccia, e l'importante è che tots torna in frisi di sans a casa.
0: Sidonia Caviezel, o er da bun en giaveix da musica e am si conoscez Sidonia am savez forse sminar c'è tetel da musica ciela o cernia per questa sera lessa annunciarel.
4: Sì, cer bab, grazie fic per tutto questo bel momento che ne potu presentar con te a ciaccia per l'inspirazione de componer le canzoni a ciaccia con bab.
0: Fitchbell, Saleitza School, buona ciaccia a totes e tots della famiglia Caviezel. Bella sera, Sidonia.
4: Grazie, Fitch. Era buona bella sera.

Mia mia, Sidonia cavia la ciaccia con Bap er Santia Cascia Seira in quella edizione concert Saint-Gervais Salets da ciaccia. In per predas oggi schon do, oz vainz er schon via ternaus online la galleria da fotis da ciaccia, las ampremas fotografias en er schon publiceidas gugent savez er vos otters parter vos moments con nous funziona fitch simple con termeter per WhatsApp 079-270-07 per ulteriores fotografias da Ciaccia. Tim Bonorante, sto avanti al telefono da RTR ed el ves gugent già vigia in classica da musica da Ciaccia, Klabiert, Ferm Tabak.

0: Ej za mundsko ymmarnjak Jont Sapper lopt che ferm tabak Jont sapper lopt che ferm tabak
1: RTR, il Saleiz da Ciaccia, la prima edizione questa sera, questa donna per lanciare la Ciaccia otta tot che gli si va il amprem de da Ciaccia e enza ci va questa donna e a Ciaccia è Andrea Pua. Buonasera!
2: Buonasera!
1: Non avete vus otters la Ciamona da Ciaccia?
2: No, va anche la Valduina va alla Ciamona.
1: Ancanz isces?
2: No, esen in trais, dus cecciaders, i dun fig ci vembe cuno a portar la merenda.
1: Lezza toccia ervetirs la buona olma dalla Ciamona. Andrea, il fazit da dots?
2: Ena al fig a slupetà in ciavra della vita, con 25 corna, proprio in ciavra de bellezza.
1: Il papà è naturalmente fece loce superbi del figlio.
2: Lo sono. Sono quasi possono avere goce e superbi del figlio.
1: E a chi l'essa salidar?
2: E l'essa salidar a tutti gli schiacciadri della Valduina, gli schiacciadri del Pre San Peter, i Grioche, e a tutti questi conoscono mai.
1: Andrea Pua, c'è il vostro giaveis per la ciaccia da Caston?
2: Ma c'è tutti, arrivano a casa frisi di San e in bocca di lufa tutti e io dai la casa grigiona.
1: Fic bello, che facciamo ir con musica Pauline Notcla Engiadina ir in da nostra classicers durante le emissioni con Saleitz da Ciaccia. In bocca di luf, Andrea, e una buona Ciaccia, tot buon an Valduina.
2: Grazie Fitch.
1: Bella sera.
2: Bella sera a voi. Ciao.

0: Lynn Notkla Engiadina, il Javeish da musica da Andrea Pua Caceder Anval Duvina. 0800 25 25 30, și lesa zer eser de la partida cașa seira als saleiz da ciacia Ivan Osa in auditora da Zitzers al telefon. Buonasera Madlaina Caviazzal.
1: Buonasera.
0: I lessas fare una sorpresa ad Enzaci.
1: Hi, a mio nonno Durica Michel. E volevo dire buonasera luft.
0: Bel, el vo a ciaccia, el el bu, el el in bun caceder Durica Michel.
1: Hi, fitch. Fitch.
0: C'è il butin ce l'ho assaggiato, il pibel ce l'ho assaggiato.
1: In cerf.
0: In cerf. E da loggia vicenza era Durica Michel ven avant e una buona ciaccia che ston in bocca a luf e Madlaina o erpudia già vigir musica.
1: Ja.
0: Lo e le duc.
1: Precis.
0: Vicenza gugent, bella sera a Zitzers.
1: Grazie, ti sei so much.
2: Wir sie ich a flom.

0: Dök, jung verdammt mia giovisia antilza saleitza da ciaccio cascia saira da Madlaina Caviezel, auditora a Zizers.
1: Bevus al puls della ciaccia.
0: Ivagna Cato, il giovis da musica da Zilgia Eter da strada. Buonasera Zilgia. Che il coniglia Qatar giovesi da musica è un po' in squadra ciaccia o in zo furtegna o in zo pipaca furtegna basta gli ho funzionò Ivan pront la musica a ci lessas salidar
2: ma è la solidare ma spin e la ot se è ta un cervi bepac toc de vende no quindi c'è uno stein se ni clà. Hai les gratulare di usare in avanti, buona ciaccia.
0: Ma c'è la vostra relazione con la ciaccia?
2: È perifer. Però non famiglia non è veramente direct in giunta ciacciadas, però è la stessa di un gusto e si sdoda di un uccello che non si tratta altri. Hai, un desiderio bello di avere il piacere di ciacciare per questo grande hobby.
0: Bel, che il gran hobby, la passione era parte di quel momento ci sono essere senza altri momenti un po' impi speciali. Per fare un piacere agli pin, ciò faccio buttino, il cor mixt sa meden sul sulet.
2: Grazie, Vinci, bella sera a tutti.
0: Bella sera, saleza strada, Zilgia Eter.

0: Ilja Kormix da Samedan Sul Sulet Nia Giovigia da Zilgia Eter Auditora da RTR a Strada Giagna Pushpe a dall'altra parte del Canton Grigion a Lumbrain. Buonasera Bisciaun Capaul.
1: Buonasera.
0: I dat buonas novitats.
1: Sto dirmi gratulà alla prantela cancia la caccia grondius als il nevs Simon Capaul a città nova cacciarfa a mio quinau Florentini Capaul a città in Cavril a per quale si è gratulato a divisato bene e su altre ciacuom de chi ne pau per caccia con quel che non ha mai visto animals a per para che buo sia a diavolo Giaviso del sto Birminamon, a Giaviso in a consum per il quai è Eleni da tol un tol.
0: Elsa ci on ancetta la ciaccia scuanc mai con il successo da dots.
1: No, quai ame mai ancetta si è scuanc.
0: E da loggia vigenza ci cheglia continuescia anche il stil. Abbiamo un capolci darò anche in un'altra preda, che la ciaccia
1: è... Forse venio lui anche in toccarno.
0: In so già domandar, eh?
1: In so già domandar, forse cro di egiuti c'hai alla prontella.
0: Eba, se isch as parenz da bestaun capaul e si vet faccia preda, elva serna vot ancunter, si des. Eba, genau, ha? Tignani spollers, ci cal già veis, vignanc ad amplia, e si daura in seconda frasciera per dustar tot cala preda.
1: Oh, credo, non so poco.
0: Allora, fisca il crea il pipi, c'è un problema, ne vei. Bella sera, salezza l'umbrain, bestaun capaul.

0: RTRils Salezza da Ciaccia, Toll und Toll Eleni, Ilja Gioveisce da Musica da Bischtschaun, Kapaul da Lumbrain, El Ves Erna Wotenkunter, Si El Sruanis Keston, Dalla Parantella, Ciogia Success da Ciaccia, in Bunga Toc, Cerna Salvadia, Vurdar Si Kel, Am Gioveisce, Ma Vo, Anna Vigour, Forza Ci Bischtschaun, Kapaul, So Allora Anc Racintar in Otra Seira da Kegli. Al Telefon, Vainza Mario Devonas, El Ves, Forza Santia avant curta in nostra action kickeri seis sen viadi Mario Devonzo Caleda Gudania Bons e a Ciaccia da Bons ossa dantante el pareir a Ciaccia da Predas. Buonasera Mario Devonas.
1: Buonasera Sergio.
0: Ancanzis senciamona.
1: Non dico da cinci seco.
0: Questo il vos de oz.
1: Io le minci c'ho vienza c'è bello bio dello bio per gartagel anche per le pila prende
0: le pir gli han prema de ed il deis glorious calz vignan gio anc il set oce nof ci ma il becia il lubia da sagetar il grond cerv da carunga è un po' una specialità da vos otters
1: ma le svordani della cassa andanturne che ci reiva figliangene.
0: Ebbene, scuola Vantons, che è la propria gia in stupendo successo da Ciaccia. Mario Devonas, a chi l'essa salidar?
1: L'essa salidar è un collega da me, che faccio insieme gli esami da Ciaccia, che è Urban Colp, che è Nara Cleccio, da Sagittar, Cater, Tox, Cerf, o devo dire in Cerva, tre svaces. Ma da sincera, io gratulare del sincero cor, a divisire anche una bella Ciaccia del... A tocca se non conoscono, era una bella ciaccia, ci viene senza frisca accesa, a consono Stanislaus Capaul, la sua divisione una bella ciaccia.
0: Ad Urban Colp può scalare della ciaccia?
1: Ma che ci lasci un po' fare, Barea.
0: Sì, ma...
1: Domani ho forza breccia, ho forza per festa che sei.
0: Ragiungo, a mince caso ci garteggia, giusti gli amprem de da far cater predas. Propa... Compliment e gratulazione ser da nosa vart. E Mario Devona zoer panzocen saves tarlar pushpe en eda il cor viril zurses.
1: Niavo, che fis la geografia zur Mirana.
0: Fagenza, gugent.
1: Una bella sera e una bella ciaccia.
0: To bung, buona ciaccia a vus otters saleitz, senciamona Mario Devonas.
1: Grazie, Fitzergi, buona notte.

Ilha Cora Virilla Surseis Geografia Surmirana Nia Giavigia da Mario Devonas Ir El Vo Keston a Ciaccia Giavigiania Adel e da sia gruppa Tot bung, bunga ciaccia e bung success. E ir per nousem in plageir da pudeir porgera vusoters la possibilitada da desser della parteida als saleitza da ciaccia, mancia questa sera anc quegli ci sruin regalò il Radio DAB Plus fraenza queston special ter mincia sera da saleitza da ciaccia i podagna termeter in radio a A nostra auditora da Zizers ci ha telefonò Madlaina Caviezel Blair Plageir con il Nov Radio con quel en ilza saleitz da ciaccia da Keston ir lanceas gugent ven avant vos saleitz, vos istorgias, vos geveis da musica domanga seira pushve tranter las nof e las dish Gabi de Gondes allegra schon a me restil da gevisir in bocca tluf bung success da ciaccia al microfon è sto Sergio Guec osa allo da lunga las dish Bella sera, buona notte.

0: musica per Im e Scadin. Per Tai.
1: Marina, Marina, Marina.
0: Per Mai. RTL.

Menja, da Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbolina in rudé intorn el büll stan e laven lin e tüll. Tante reint i bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven juvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el büll, totes laven lin e tüll. Curcels vol vaint in giassa, rien totes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü greif il flat.